E siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Attimi di paura la scorsa notte a Sperlonga, dove un'automobile, una BMW 320D, è precipitata da un parcheggio panoramico nella zona di via Itri. L'incidente si è verificato intorno alle 4 in un'area particolarmente frequentata anche in occasione dei festeggiamenti patronali. La BMW si trovava nell'area di sosta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato il limite del parcheggio precipitando verso il livello sottostante. La vettura ha terminato la propria corsa contro un muro di contenimento, evitando per fortuna di raggiungere la carreggiata. A bordo dell'auto si trovava un giovane residente a Gaeta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione l'accaduto. Restano da chiarire le cause che hanno portato la vettura a oltrepassare il limite dell'area di parcheggio. Il conducente ha riportato contusioni, ma per fortuna nessuna ferita grave. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per il cambio di gestione della linea urbana a Formia, finora gestita dall'ATP. Il sindaco Gianluca Taddeo chiarisce che i biglietti acquistati con il precedente gestore restano validi fino all'esaurimento, mentre gli abbonamenti già attivi lo saranno fino alla naturale scadenza. Il cambio di gestione dei servizi di trasporto pubblico non comporterà la perdita di titoli di viaggio già acquistati ai cittadini. Il sindaco Gianluca Taddeo ha rivolto agli utenti del servizio un avviso attraverso i social. Il primo punto riguarda i biglietti acquistati con il precedente gestore, l'ATP. Come comunicato al sindaco, questi titoli di viaggio continueranno ad essere validi e potranno essere utilizzati anche nell'ambito della nuova gestione regionale fino al loro completo esaurimento. Una precisazione importante per gli utenti che hanno ancora a disposizione biglietti acquistati prima del passaggio alla nuova gestione e che proprio a seguito del cambiamento temevano che non fossero più utilizzabili. La stessa continuità è prevista per gli abbonamenti già attivati con il precedente gestore. Gli abbonamenti che risultano ancora in corso di validità, infatti, potranno essere utilizzati regolarmente fino alla loro naturale scadenza. In sostanza, il passaggio alla nuova gestione, ha sottolineato lo stesso sindaco, non determina l'annullamento dei titoli di viaggio già in possesso degli utenti. I biglietti continueranno ad essere utilizzabili fino ad esaurimento, mentre gli abbonamenti resteranno validi fino alla data di scadenza prevista. Il futuro del servizio di raccolta urbana di rifiuti sarà uno degli argomenti principali della prossima campagna elettorale a Gaeta. Intanto però, a tenere banco più che il modello di gestione è l'aumento dei costi della Tari e conseguentemente delle tariffe. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha assicurato che non ci sono costi nuovi, ma più semplicemente l'aumento dei costi deriva direttamente dalla situazione internazionale che lo ha generato ed ha influito sulla spesa per lo smaltimento condizionata dall'aumento dei carburanti. Tale dinamica era stata già discussa al Consiglio Comunale, che l'aveva recepita all'interno del piano economico e finanziario redatto in base alle indicazioni dell'agenzia ARERA. Una versione però che confligge con alcuni calcoli del consigliere del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, per il quale la determina dirigenziale che ha reso esecutivo il PEF doveva tenere conto non solo della volontà del Consiglio Comunale, ma anche del contratto stipulato con la società De Vizia, gestore dei rifiuti sul territorio gaetano. In particolare, dal 2020 al 2024 le tonnellate di residuo secco conferite sono crollate da 5.000 a 3.500. Cordoglio a Itri e nel sud pontino per la scomparsa dell'imprenditore Lucio Mancini, suocero tra l'altro dell'assessore regionale all'ambiente e allo sport Elena Palazzo. Il senatore Vincenzo Zaccheo ha ricordato in un post la figura di Lucio Mancini. Con la sua scomparsa, ha affermato Zaccheo, perdiamo una figura storica della nostra comunità politica e umana, un uomo che ha attraversato una lunga stagione della destra pontina, mantenendo fino alla fine i propri valori, le proprie convinzioni e una straordinaria coerenza. Lucio Mancini è venuto a mancare all'età di 89 anni. Lucio è stato un militante della prima ora, aggiunge Zaccheo, del Movimento Sociale Italiano e successivamente di Alleanza Nazionale, vivendo la politica non come ricerca di ruoli o riconoscimenti, ma come appartenenza, passione e servizio ad una comunità. Per tanti di noi ha rappresentato un punto di riferimento politico, ma soprattutto umano. Attraversato decenni della nostra storia, rileva ancora il senatore Vincenzo Zaccheo, senza mai rinnegare le proprie radici, dimostrando ogni giorno cosa significassero per lui la fedeltà a valori non negoziabili, la coerenza delle idee, il rispetto e il senso della comunità, un fulgido esempio che conserveremo nella nostra memoria e che appartiene alla storia della destra pontina. Ha rivolto quindi espressioni di cordoglio alla moglie Flavia, ai figli Gianluca, Giacinto e Giorgio e agli altri familiari, e un pensiero particolare all'assessore regionale Elena Palazzo, la nuora di Lucio. Oggi alle 18.30 si apre a Maranola il nuovo parcheggio di via Angelo Forte, un intervento molto atteso dai residenti del borgo collinare, considerata la carenza di posti auto e le difficoltà che incontrano quando devono lasciare l'auto in sosta prima di accedere al centro storico. Anche i fruitori del plesso scolastico Lorenzo Milani, usufruendo del parcheggio, possono eliminare i disagi finora riscontrati in assenza di un'area di sosta. Si conclude questa sera a Formia la 23ª edizione della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. Alle 21.15 nell'area archeologica di Caposele o in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si terrà l'incontro con Anna Foa e Giorgio Zanchini. Anna Foa presenterà Mai Più, saggio che prende le mosse dallo slogan nato dalla memoria della Shoah, per interrogarsi sul suo valore universale, sul rapporto tra memoria storica, antisemitismo, conflitti e contemporaneità. Giorgio Zanchini porterà invece Lock Herbie, opera dedicata a una delle vicende più drammatiche del terrorismo internazionale e al difficile rapporto tra memoria, giustizia e passato. Durante la serata sarà proiettato anche un video di Tiziano Terzani, registrato all'indomani dell'11 settembre 2001 dal regista Mario Zanotti. All'incontro parteciperà inoltre Saskia Terzani, figlia del giornalista e scrittore. Completerà il programma un omaggio musicale con Peter Treichel al flauto e gong e Cristina Pacciarini alle campane tibetane. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Tutti i Libri dei fratelli Enza e Riccardo Campino, in collaborazione con il Comune di Formia. L'ingresso è libero. Memoria, arte e teatro si incontrano oggi a Formia per ricordare due date che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. L'11 settembre 1973, con il colpo di Stato in Cile e la caduta del governo di Salvador Allende, e l'11 settembre 2001 con gli attentati terroristici alle Torri Gemelle e alle altre vittime di quella tragica giornata. La Galleria della Corte Comunale, in via dei Carmelitani, ospiterà fino al 14 settembre una mostra collettiva tematica con le opere di Palma Ceto, Anna Musico, Raffaella Fusciello, Francesca Paciello, Vincenzo Lieto, Marinella Pompeo, Salvatore Bartolomeo, Ferto Alvino, Anna Rita Colarullo, Anna Maria Riccetti, Fulvio Sciucca, Renato Marchese, Carlo Fantasia e Lina Toraldo. E questa sera alle 20.45 spazio anche al teatro con lo spettacolo multimediale l'11 settembre della Cantina Teatrale La Luccicanza, con la collaborazione dell'associazione Coinè e della compagnia La Matassa per la regia di Diego Sasso. La rappresentazione sarà costruita come un talk show televisivo americano nel quale personaggi e testimonianze di culture e provenienze differenti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la memoria dell'11 settembre. Gaeta Città dei Festival, una serie di eventi tra musica e arte di strada in programma tutti i sabato e le domeniche di settembre, dalle 18 alle 23. Via Indipendenza, Piazza della Libertà e Via Annunziata si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo residenti e visitatori con un ricco calendario di spettacoli ad ingresso libero. Spettacoli ideati per valorizzare lo straordinario patrimonio urbano e culturale del territorio, con la grande musica d'autore, il teatro di strada, il circo contemporaneo e le arti visive. Protagonisti di questo weekend, il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Domani sera poi il concerto live di Karl Brauer, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vassanicchi. Il 19 e 20 settembre, doppio appuntamento che unisce le performance circensi di strada dei Buskers alle suggestioni artistiche di Mart Live, e sabato 19 alle 21:30 il clou con il concerto di Noemi al Molo Santa Maria. Chiusura poi il 26 e 27 settembre con Suggestiva, un format unico che unisce la musica pura agli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico. Tre giornate dal 17 al 19 settembre tra Maranolo e Gaeta per la 7ª edizione del Premio Nazionale Don Paolo Capobianco, dedicato alla questione meridionale e alla valorizzazione di personalità, storie ed esperienze capaci di raccontare il Mezzogiorno e le sue eccellenze. Si inizia giovedì 17 settembre a Maranola con l'Antefestival e un incontro interamente dedicato all'ingegnere Ottavio Forte, nato a Maranola ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti. Forte approdò al MIT e come ingegnere lavorò al programma Apollo, partecipando a quella straordinaria avventura scientifica e tecnologica che portò l'uomo sulla Luna. Venerdì 18 settembre a Gaeta sarà invece la giornata della musica e della solidarietà. Nell'Aula Magna, destino nautico Giovanni Caboto, si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto, con i pianisti Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. La giornata conclusiva sarà quella di sabato 19 settembre alle 10:30 a Gaeta Medievale. Si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18:30 nella sala consiliare del comune avrà luogo la cerimonia conclusiva di premiazione. Il Premio Nazionale Don Paolo Capobianco 2026 sarà conferito al professor Massimo Osanna, nato a Venosa in Basilicata, archeologo e accademico di fama internazionale, oggi capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Un nome, il suo, legato alla straordinaria stagione di rinascita di Pompei, che ha diretto dal 2014 al 2020, accompagnandone una fase di profondo rilancio caratterizzata da nuovi scavi, restauri e scoperte di risonanza internazionale. Nel corso della stessa cerimonia sarà conferito il premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte, coronando idealmente il percorso iniziato due giorni prima nella sua Maranola.
3: Radio Formia informa.
2: È andato in archivio il turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza laziale. La Lupa Frascati si è imposta al Monte San Giovanni Campano per 3-1, operando una rimonta importante. Vittoria ai calci di rigore per la Latri sull'Atletico Ardea. Fida 6-4 per la formazione latrense, dopo che al termine della gara regolamentare il risultato era stato fissato sul 2-2. Parità 1-1 tra Votre Maccarese e Borgo Polidoro, e al termine dell'esecuzione dei calci di rigore la vittoria è stata del Votre Maccarese per 6-4. Convincente infine il successo della Luis sul Fregene per 3-1. Il primo turno è in programma il 23 settembre ed il 7 ottobre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia informa.
1: Ricordi,
4: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

0: forse è già cominciato.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 11 settembre 2026. La chiesa ricorda San Paziente, San Prodomartire, San Giacinto Martire e San Adelfio Abate. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci per prestarci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centro in voce, la valida e preziosa Zedeca di Gustavo. Noi siamo pronti alle tue 12 iniziali, cominciando come sempre con la Riete. I momenti meno sbaglianti hanno il pregio di portarvi a considerare diversamente le situazioni, di provare a indossare i panni degli altri. Attenzione al benessere, costanza nell'esercizio. La Riete al Toro, sotto la luce della luna in Pesci, anda anche le fantasie più ardite diventano realizzabili, azioni improvvise e ponderate, prospettive di successo, vita sociale vivace, spostamenti fuori programma. Dal Toro ai Gemelli, l'umore non sarà brillante, ma coltivate la vita sociale, anche se probabilmente apprezzerete la tranquillità di un momento di solitudine. Venere in Ariete sarà amorevole nei vostri confronti. Dai Gemelli al Cancro, giornata ottima capeggiata da luna in Pesci, che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita, eventi prodigiosi ai quali non pensavate. Dal Cancro al Leone, una ferrea organizzazione vi terrà a riparo da possibili imprevisti. Giornata di introversione nella quale sarà piacevole coltivare i vostri interessi. Attrazione per una persona sfuggente, forza confusa. Dal Leone alla Vergine, divergenze di opinioni vi rendono insofferenti. Le stelle consigliano un atteggiamento più duttile. Forse la vita a due chiede una verifica. Bilancia, l'agitazione che regna nell'ambiente.

0: familiare in qualche modo vi disturba, non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie. Il cielo esalta l'intraprendenza. Scorpione, la luna preannuncia un recupero della sicurezza di voi stessi. Potrete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma occhio a non farvi dei nemici. Sagittario, difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarvi di fronte a possibili imprevisti. No a passi più lunghi della gamba. Capricorno, la luna mette in luce il vostro lato più sensibile. Aprendovi all'esterno, proverete il desiderio di fare qualcosa per chi è meno fortunato di voi. Incrementate l'uso di elementi ricchi di calcio. Acquario, le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati concreti non sono ancora soddisfacenti. Chiedetevi cosa manca, la risposta non è difficile. Concludiamo la squadra di oggi di Pesci. Il sole abbraccia la luna e il contatto suscita suggestioni, evoca fantasie, mette in primo piano le vostre speciali qualità. Empatia e intuito. Siete benevoli dalle stelle. Godetevi il momento. Bene tutto anche questo venerdì 11 settembre 2026, Radio Formi, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Paziente, San Prodo Martire, San Giacinto Martire, San Adelfio Abate. Il sole già sotto alle 6.55, tramonterà alle 19.45. La luna calante si eleverà alle 19.45 e calerà domani mattina alle 19.39. Diamo gli auguri a Brian De Palma, che compie 86 anni, a Pupo, che compie 71 anni, a Matilde De Angelis, che compie 31 anni. Qualche data da ricordare: nel 2001 negli Stati Uniti vengono dirottati 4 aerei e fatti schiantare sulle torri gemelle di New York e sul Pentagono. La frase del giorno: acqua e chiacchiere non fan frittelle. Invece i pensieri di questa mattina sono: marito innamorato sa fare anche il bucato. Il sapere è una luce che meglio ti conduce. Talvolta fa più danno l'apprensione che il malanno. Ancora buongiorno, buon lavoro. È tutto per questo venerdì 11 settembre 2026. Radio Formi, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia. Un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formi, la cerchi, la ascolti e non la

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: per lei.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
11: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Attimi di paura la scorsa notte a Sperlonga, dove un'automobile, una BMW 320D, è precipitata da un parcheggio panoramico nella zona di Via Itri. L'incidente si è verificato intorno alle 4 in un'area particolarmente frequentata anche in occasione dei festeggiamenti patronali. La BMW si trovava nell'area di sosta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato il limite del parcheggio precipitando verso il livello sottostante. La vettura ha terminato la propria corsa contro un muro di contenimento, evitando per fortuna di raggiungere la carreggiata. A bordo dell'auto si trovava un giovane residente a Gaeta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione l'accaduto. Resta da chiarire le cause che hanno portato la vettura a oltrepassare il limite dell'area di parcheggio. Il conducente ha riportato contusioni, ma per fortuna nessuna ferita grave. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per il cambio di gestione della linea urbana a Formia, finora gestita dall'ATP. Il sindaco Gianluca Taddeo chiarisce che i biglietti acquistati con il precedente gestore restano validi fino all'esaurimento, mentre gli abbonamenti già attivi lo saranno fino alla naturale scadenza. Il cambio di gestione dei servizi di trasporto pubblico non comporterà la perdita di titoli di viaggio già acquistati ai cittadini. Il sindaco Gianluca Taddeo ha rivolto agli utenti del servizio un avviso attraverso i social. Il primo punto riguarda i biglietti acquistati con il precedente gestore, l'ATP. Come comunicato al sindaco, questi titoli di viaggio continueranno ad essere validi e potranno essere utilizzati anche nell'ambito della nuova gestione regionale fino al loro completo esaurimento. Una precisazione importante per gli utenti che hanno ancora a disposizione biglietti acquistati prima del passaggio alla nuova gestione e che proprio a seguito del cambiamento temevano che non fossero più utilizzabili. La stessa continuità è prevista per gli abbonamenti già attivati con il precedente gestore. Gli abbonamenti che risultano ancora in corso di validità, infatti, potranno essere utilizzati regolarmente fino alla loro naturale scadenza. In sostanza, il passaggio alla nuova gestione, ha sottolineato lo stesso sindaco, non determina l'annullamento dei titoli di viaggio già in possesso degli utenti. I biglietti continueranno ad essere utilizzabili fino ad esaurimento, mentre gli abbonamenti resteranno validi fino alla data di scadenza prevista. Il futuro del servizio di raccolta urbana dei rifiuti sarà uno degli argomenti principali della prossima campagna elettorale a Gaeta. Intanto però, a tenere banco più che il modello di gestione è l'aumento dei costi della Tari e conseguentemente delle tariffe. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha assicurato che non ci sono costi nuovi, ma più semplicemente l'aumento dei costi deriva direttamente dalla situazione internazionale che lo ha generato ed ha influito sulla spesa per lo smaltimento condizionata dall'aumento dei carburanti. Tale dinamica era stata già discussa al Consiglio Comunale, che l'aveva recepita all'interno del piano economico e finanziario redatto in base alle indicazioni dell'agenzia ARERA. Una versione però che confligge con alcuni calcoli del consigliere del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, per il quale la determina dirigenziale che ha reso esecutivo il PEF doveva tener conto non solo della volontà del Consiglio Comunale, ma anche del contratto stipulato con la società Devizia, gestore dei rifiuti sul territorio gaetano. In particolare, dal 2020 al 2024 le tonnellate di residuo secco conferite sono crollate da 5.000 a 3.500. Cordoglio a Itri e nel sud pontino per la scomparsa dell'imprenditore Lucio Mancini, suocero tra l'altro dell'assessore regionale all'ambiente e allo sport Elena Palazzo. Il senatore Vincenzo Zaccheo ha ricordato in un post la figura di Lucio Mancini. Con la sua scomparsa, ha affermato Zaccheo, perdiamo una figura storica della nostra comunità politica e umana, un uomo che ha attraversato una lunga stagione della destra pontina, mantenendo fino alla fine i propri valori, le proprie convinzioni e una straordinaria coerenza. Lucio Mancini è venuto a mancare all'età di 89 anni. Lucio è stato un militante della prima ora, aggiunge Zaccheo, del Movimento Sociale Italiano e successivamente di Alleanza Nazionale, vivendo la politica non come ricerca di ruoli o riconoscimenti, ma come appartenenza, passione e servizio ad una comunità. Per tanti di noi ha rappresentato un punto di riferimento politico, ma soprattutto umano. Attraversato decenni della nostra storia, rileva ancora il senatore Vincenzo Zaccheo, senza mai rinnegare le proprie radici, dimostrando ogni giorno cosa significassero per lui la fedeltà a valori non negoziabili, la coerenza delle idee rispetto al senso della comunità, un fulgido esempio che conserveremo nella nostra memoria e che appartiene alla storia della destra pontina. Ha rivolto quindi espressioni di cordoglio alla moglie Flavia, ai figli Gianluca, Giacinto e Giorgio e agli altri familiari. E un pensiero particolare all'assessore regionale Elena Palazzo, la nuora di Lucio. Oggi alle 18.30 si apre a Maranola il nuovo parcheggio di via Angelo Forte, un intervento molto atteso dai residenti del borgo collinare, considerata la carenza di posti auto e le difficoltà che incontrano quando devono lasciare l'auto in sosta prima di accedere al centro storico. Anche i fruitori del plesso scolastico Lorenzo Milani, usufruendo del parcheggio, possono eliminare i disagi finora riscontrati in assenza di un'area di sosta. Si conclude questa sera a Formia la 23ª edizione della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. Alle 21.15 nell'area archeologica di Caposele o in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si terrà l'incontro con Anna Foa e Giorgio Zanchini. Anna Foa presenterà Mai Più, saggio che prende le mosse dallo slogan nato dalla memoria della Shoah, per interrogarsi sul suo valore universale, sul rapporto tra memoria storica, antisemitismo, conflitti e contemporaneità. Giorgio Zanchini porterà invece Lockerbie, opera dedicata a una delle vicende più drammatiche del terrorismo internazionale e al difficile rapporto tra memoria, giustizia e passato. Durante la serata sarà proiettato anche un video di Tiziano Terzani, registrato all'indomani dell'11 settembre 2001 dal regista Mario Zanotti. All'incontro parteciperà inoltre Saskia Terzani, figlia del giornalista e scrittore. Completerà il programma un omaggio musicale con Peter Treichel al flauto e gong e Cristina Pacciarini alle campane tibetane. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Tutti i Libri dei fratelli Enza e Riccardo Campino, in collaborazione con il Comune di Formia. L'ingresso è libero. Memoria, arte e teatro si incontrano oggi a Formia per ricordare due date che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. L'11 settembre 1973, con il colpo di Stato in Cile e la caduta del governo di Salvador Allende, e l'11 settembre 2001 con gli attentati terroristici alle Torri Gemelle e alle altre vittime di quella tragica giornata. La Galleria della Corte Comunale, in via dei Carmelitani, ospiterà fino al 14 settembre una mostra collettiva tematica con le opere di Palma Ceto, Anna Musico, Raffaella Fusciello, Francesca Paciello, Vincenzo Lieto, Marinella Pompeo, Salvatore Bartolomeo, Ferto Alvino, Anna Rita Colarullo, Anna Maria Riccetti, Fulvio Sciucca, Renato Marchese, Carlo Fantasia e Lina Toraldo. E questa sera alle 20.45 spazio anche al teatro con lo spettacolo multimediale l'11 settembre della cantina teatrale Luccicanza, con la collaborazione dell'associazione Coinè e della compagnia La Matassa per la regia di Diego Sasso. La rappresentazione sarà costruita come un talk show televisivo americano nel quale personaggi e testimonianze di culture e provenienze differenti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la memoria dell'11 settembre. Gaeta Città dei Festival, una serie di eventi tra musica e arte di strada in programma tutti i sabato e le domeniche di settembre, dalle 18 alle 23. Via Indipendenza, Piazza della Libertà e Via Annunziata si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo residenti e visitatori con un ricco calendario di spettacoli ad ingresso libero. Spettacoli ideati per valorizzare lo straordinario patrimonio urbano e culturale del territorio, con la grande musica d'autore, il teatro di strada, il circo contemporaneo e le arti visive. Protagonisti di questo weekend, il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Domani sera poi il concerto live di Karl Brauer, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vassanicchi. Il 19 e 20 settembre, doppio appuntamento che unisce le performance circensi di strada dei Buskers alle suggestioni artistiche di Mart Live, e sabato 19 alle 21:30 il clou con il concerto di Noemi al Molo Santa Maria. Chiusura poi il 26 e 27 settembre con Suggestiva, un format unico che unisce la musica pura agli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico. Tre giornate dal 17 al 19 settembre tra Maranolo e Gaeta per la 7ª edizione del Premio Nazionale Don Paolo Capobianco, dedicato alla questione meridionale e alla valorizzazione di personalità, storie ed esperienze capaci di raccontare il Mezzogiorno e le sue eccellenze. Si inizia giovedì 17 settembre a Maranola con l'Antefestival e un incontro interamente dedicato all'ingegnere Ottavio Forte, nato a Maranola ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti. Forte approdò al MIT e come ingegnere lavorò al programma Apollo, partecipando a quella straordinaria avventura scientifica e tecnologica che portò l'uomo sulla Luna. Venerdì 18 settembre a Gaeta sarà invece la giornata della musica e della solidarietà. Nell'Aula Magna, destino nautico Giovanni Caboto, si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto, con i pianisti Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. La giornata conclusiva sarà quella di sabato 19 settembre alle 10:30. A Gaeta Medievale si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18:30, nella sala consiliare del Comune, avrà luogo la cerimonia conclusiva di premiazione. Il Premio Nazionale Don Paolo Capobianco 2026 sarà conferito al professor Massimo Osanna, nato a Venosa in Basilicata, archeologo e accademico di fama internazionale, oggi capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Un nome, il suo, legato alla straordinaria stagione di rinascita di Pompei, che ha diretto dal 2014 al 2020, accompagnandone una fase di profondo rilancio caratterizzata da nuovi scavi, restauri e scoperte di risonanza internazionale. Nel corso della stessa cerimonia sarà conferito il premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte, coronando idealmente il percorso iniziato due giorni prima nella sua Maranola.
0: Radio Formia informa.
11: È andato in archivio il turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza laziale. La Lupa Frascati si è imposta al Monte San Giovanni Campano per 3-1, operando una rimonta importante. Vittoria ai calci di rigore per la Latri sull'Atletico Ardea. Fida 6-4 per la formazione latrense, dopo che al termine della gara regolamentare il risultato era stato fissato sul 2-2, parità 1-1 tra Votre Maccarese e Borgo Polidoro, e al termine dell'esecuzione dei calci di rigore la vittoria è stata del Votre Maccarese per 6-4. Convincente infine il successo della Luis sul Fregene per 3-1. Il primo turno è in programma il 23 settembre ed il 7 ottobre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
10: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
12: Radio Formia, informa.
13: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Sono le 7:37.
1: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca. Itaca, l'altra
3: città. Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica, che mangi?
4: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Attimi di paura la scorsa notte a Sperlonga, dove un'automobile, una BMW 320D, è precipitata da un parcheggio panoramico nella zona di Via Itri. L'incidente si è verificato intorno alle 4 in un'area particolarmente frequentata anche in occasione dei festeggiamenti patronali. La BMW si trovava nell'area di sosta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato il limite del parcheggio precipitando verso il livello sottostante. La vettura ha terminato la propria corsa contro un muro di contenimento, evitando per fortuna di raggiungere la carreggiata. A bordo dell'auto si trovava un giovane residente a Gaeta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione l'accaduto. Resta da chiarire le cause che hanno portato la vettura a oltrepassare il limite dell'area di parcheggio. Il conducente ha riportato contusioni, ma per fortuna nessuna ferita grave. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per il cambio di gestione della linea urbana a Formia, finora gestita dall'ATP. Il sindaco Gianluca Taddeo chiarisce che i biglietti acquistati con il precedente gestore restano validi fino all'esaurimento, mentre gli abbonamenti già attivi lo saranno fino alla naturale scadenza. Il cambio di gestione dei servizi di trasporto pubblico non comporterà la perdita di titoli di viaggio già acquistati ai cittadini. Il sindaco Gianluca Taddeo ha rivolto agli utenti del servizio un avviso attraverso i social. Il primo punto riguarda i biglietti acquistati con il precedente gestore, l'ATP. Come comunicato al sindaco, questi titoli di viaggio continueranno ad essere validi e potranno essere utilizzati anche nell'ambito della nuova gestione regionale fino al loro completo esaurimento. una precisazione importante per gli utenti che hanno ancora a disposizione biglietti acquistati prima del passaggio alla nuova gestione e che proprio a seguito del cambiamento temevano che non fossero più utilizzabili. La stessa continuità è prevista per gli abbonamenti già attivati con il precedente gestore. Gli abbonamenti che risultano ancora in corso di validità, infatti, potranno essere utilizzati regolarmente fino alla loro naturale scadenza. In sostanza, il passaggio alla nuova gestione, ha sottolineato lo stesso sindaco, non determina l'annullamento dei titoli di viaggio già in possesso degli utenti. I biglietti continueranno ad essere utilizzabili fino ad esaurimento, mentre gli abbonamenti resteranno validi fino alla data di scadenza prevista. Il futuro del servizio di raccolta urbana dei rifiuti sarà uno degli argomenti principali della prossima campagna elettorale a Gaeta. Intanto però a tenere banco più che il modello di gestione è l'aumento dei costi della Tari e conseguentemente delle tariffe. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha assicurato che non ci sono costi nuovi, ma più semplicemente l'aumento dei costi deriva direttamente dalla situazione internazionale che lo ha generato ed ha influito sulla spesa per lo smaltimento condizionata all'aumento dei carburanti. Tale dinamica era stata già discussa al Consiglio Comunale che l'aveva recepita all'interno del piano economico e finanziario redatto in base alle indicazioni dell'agenzia ARERA. Una versione però che confligge con alcuni calcoli del consigliere del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, per il quale la determina dirigenziale che ha reso esecutivo il PEF doveva tener conto non solo della volontà del Consiglio Comunale, ma anche del contratto stipulato con la società Devizia, gestore dei rifiuti sul territorio gaetano. In particolare dal 2020 al 2024 le tonnellate di residuo secco conferite sono crollate da 5.000 a 3.500. Cordoglio a Itri e nel sud pontino per la scomparsa dell'imprenditore Lucio Mancini, suocero tra l'altro.

vivendo la politica non come ricerca di ruoli o riconoscimenti, ma come appartenenza, passione e servizio ad una comunità. Per tanti di noi ha rappresentato un punto di riferimento politico, ma soprattutto umano. Attraversato decenni della nostra storia, rileva ancora il senatore Vincenzo Zaccheo, senza mai rinnegare le proprie radici, dimostrando ogni giorno cosa significassero per lui la fedeltà a valori non negoziabili, la coerenza delle idee, il rispetto e il senso della comunità, un fulgido esempio che conserveremo nella nostra memoria e che appartiene alla storia della destra pontina. Ha rivolto quindi espressioni di cordoglio alla moglie Flavia, ai figli Gianluca, Giacinto e Giorgio e gli altri familiari, e un pensiero particolare all'assessore regionale Elena Palazzo, la nuora di Lucio. Oggi alle 18.30 si apre a Maranola il nuovo parcheggio di via Angelo Forte, un intervento molto atteso dai residenti del borgo collinare, considerata la carenza di posti auto e le difficoltà che incontrano quando devono lasciare l'auto in sosta prima di accedere al centro storico. Anche i fruitori del plesso scolastico Lorenzo Milani, usufruendo del parcheggio, possono eliminare i disagi finora riscontrati in assenza di un'area di sosta. Si conclude questa sera a Formia la 23ª edizione della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. Alle 21.15 nell'area archeologica di Caposele o in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si terrà l'incontro con Anna Foa e Giorgio Zanchini. Anna Foa presenterà Mai Più, saggio che prende le mosse dallo slogan nato dalla memoria della Shoah, per interrogarsi sul suo valore universale, sul rapporto tra memoria storica, antisemitismo, conflitti e contemporaneità. Giorgio Zanchini porterà invece Lock Herbie, opera dedicata a una delle vicende più drammatiche del terrorismo internazionale e al difficile rapporto tra memoria, giustizia e passato. Durante la serata sarà proiettato anche un video di Tiziano Terzani, registrato all'indomani dell'11 settembre 2001 dal regista Mario Zanotti. All'incontro parteciperà inoltre Saskia Terzani, figlia del giornalista e scrittore. Completerà il programma un omaggio musicale con Peter Treichel al flauto e gong e Cristina Pacciarini alle campane tibetane. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Tutti i Libri dei fratelli Enza e Riccardo Campino, in collaborazione con il Comune di Formia. L'ingresso è libero. Memoria, arte e teatro si incontrano oggi a Formia per ricordare due date che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. L'11 settembre 1973, con il colpo di Stato in Cile e la caduta del governo di Salvatore Allende, e l'11 settembre 2001 con gli attentati terroristici alle Torri Gemelle e alle altre vittime di quella tragica giornata. La Galleria della Corte Comunale, in via dei Carmelitani, ospiterà fino al 14 settembre una mostra collettiva tematica con le opere di Palma Ceto, Anna Musico, Raffaella Fusciello, Francesca Paciello, Vincenzo Lieto, Marinella Pompeo, Salvatore Bartolomeo, Ferto Alvino, Anna Rita Colarullo, Anna Maria Riccetti, Fulvio Sciucca, Renato Marchese, Carlo Fantasia e Lina Toraldo. E questa sera alle 20.45 spazio anche al teatro con lo spettacolo multimediale l'11 settembre della cantina teatrale Luccicanza, con la collaborazione dell'associazione Coinè e della compagnia La Matassa per la regia di Diego Sasso. La rappresentazione sarà costruita come un talk show televisivo americano nel quale personaggi e testimonianze di culture e provenienze differenti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la memoria dell'11 settembre. Gaeta Città dei Festival, una serie di eventi tra musica e arte di strada in programma tutti i sabato e le domeniche di settembre, dalle 18 alle 23. Via Indipendenza, Piazza della Libertà e Via Annunziata si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo residenti e visitatori con un ricco calendario di spettacoli ad ingresso libero. Spettacoli ideati per valorizzare lo straordinario patrimonio urbano e culturale del territorio, con la grande musica d'autore, il teatro di strada, il circo contemporaneo e le arti visive. Protagonisti di questo weekend, il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Domani sera poi il concerto live di Karl Brauer, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vassanicchi. Il 19 e 20 settembre, doppio appuntamento che unisce le performance circensi di strada dei Baskers alle suggestioni artistiche di Mart Live, e sabato 19 alle 21.30 il clou con il concerto di Noemi al Molo Santa Maria. Chiusura poi il 26 e 27 settembre con Suggestiva, un format unico che unisce la musica pura agli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico.
Tre giornate dal 17 al 19 settembre tra Marano e Gaeta per la settima edizione del premio nazionale Don Paolo Capobianco.

0: storico dedicato alla questione meridionale e alla valorizzazione di personalità, storie ed esperienze capaci di raccontare il Mezzogiorno e le sue eccellenze. Si inizia giovedì 17 settembre a Maranola con l'Antefestival e un incontro interamente dedicato all'ingegnere Ottavio Forte, nato a Maranola ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti. Forte approdò al MIT e come ingegnere lavorò al programma Apollo, partecipando a quella straordinaria avventura scientifica e tecnologica che portò l'uomo sulla Luna. Venerdì 18 settembre a Gaeta sarà invece la giornata della musica e della solidarietà. Nell'Aula Magna, d'istituto nautico Giovanni Caboto, si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto, con i pianisti Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. La giornata conclusiva sarà quella di sabato 19 settembre alle 10.30. A Gaeta Medievale si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30, nella sala consiliare del comune, avrà luogo la cerimonia conclusiva di premiazione. Il premio nazionale Don Paolo Capobianco 2026 sarà conferito al professor Massimo Osanna, nato a Venosa in Basilicata, archeologo e accademico di fama internazionale, oggi capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Un nome il suo legato alla straordinaria stagione di rinascita di Pompei, che ha diretto dal 2014 al 2020, accompagnandone una fase di profondo rilancio caratterizzata da nuovi scavi, restauri e scoperte di risonanza internazionale. Nel corso della stessa cerimonia sarà conferito il premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte, coronando idealmente il percorso iniziato due giorni prima nella sua Maranola.
1: Radio Formia informa.
0: È andato in archivio il turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza laziale. La Lupa Frascati si è imposta al Monte San Giovanni Campano per 3-1, operando una rimonta importante. Vittoria ai calci di rigore per la Latri sull'Atletico Ardea. Fisa 6-4 per la formazione latrense, dopo che al termine della gara regolamentare il risultato era stato fissato sul 2-2. Parità 1-1 tra Votre Maccarese e Borgo Polidoro, e al termine dell'esecuzione dei calci di rigore la vittoria è stata del Votre Maccarese per 6-4. Convincente infine il successo della Luis sul Fregene per 3-1. Il primo turno è in programma il 23 settembre ed il 7 ottobre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa. Radio Formia.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Oroscopo di Radio Forum delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 11 settembre 2026. La chiesa ricorda San Paziente, San Prodomartire, San Giacinto Martire e San Adelfio Abate. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci verrebbe a cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centro in voce, la valida e preziosa Zedeca di Gustavo. Noi siamo pronti alle tue 12 iniziali, cominciando come sempre con l'Ariete. I momenti meno sbaglianti hanno il pregio di portarvi a considerare diversamente le situazioni, di provare a indossare i panni degli altri. Attenzione al benessere, costanza nell'esercizio. L'Ariete al Toro, sotto la luce della luna in Pesci, anche le fantasie più ardite diventano realizzabili, azioni improvvise e ponderate, prospettive di successo, vita sociale vivace, spostamenti fuori programma. Dal Toro ai Gemelli, l'umore non sarà brillante, ma coltivate la vita sociale, anche se probabilmente apprezzerete la tranquillità di un momento di solitudine. Venere in Ariete sarà amorevole nei vostri confronti. Dai Gemelli al Cancro, giornata ottima capeggiata dalla luna in Pesci, che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita, eventi prestigiosi ai quali non pensavate. Dal Cancro al Leone, una ferrea organizzazione vi terrà a riparo da possibili imprevisti. Giornata di introversione nella quale sarà piacevole coltivare i vostri interessi. Attrazione per una persona sfuggente, forza confusa. Dal Leone alla Vergine, divergenze di opinioni vi rendono insofferenti. Le stelle consigliano un atteggiamento più duttile. Forse la vita a due chiede una verifica. Bilancia, l'agitazione che regna nell'ambiente familiare in qualche modo vi disturba. Non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie. Il cielo esalta l'intraprendenza. Scorpione, la luna preannuncia un recupero della sicurezza di voi stessi. Potrete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma occhio a non farvi dei nemici. Sagittario, difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarvi di fronte a possibili imprevisti. No a passi più lunghi della gamba. Capricorno, la luna mette in luce il vostro lato più sensibile. Aprendovi all'esterno, proverete il desiderio di fare qualcosa per chi è meno fortunato di voi. Incrementate l'uso di elementi ricchi di calcio. Acquario, le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati concreti non sono ancora soddisfacenti. Chiedetevi cosa manca, la risposta non è difficile. Concludiamo la squadra di oggi, i Pesci. Il sole abbraccia la luna e il contatto suscita suggestione, evoca fantasie, mette in primo piano le vostre speciali qualità. Empatia e intuito, siete benevoli dalle stelle, godetevi il momento. Bene, tutto anche questo venerdì 11 settembre 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Paziente, San Prodomartire, San Giacinto Martire, San Adelfio Abate. Il sole già sotto alle 6.55, tramonterà alle 19.45. La luna calante si eleverà alle 19.45 e calerà domani mattina alle 19.39. Diamo gli auguri a Brian De Palma, che compie 86 anni, a Pupo, che compie 71 anni, a Matilde De Angelis, che compie 31 anni. Qualche data da ricordare: nel 2001 negli Stati Uniti vengono dirottati 4 aerei e fatti schiantare sulle torri gemelle di New York e sul Pentagono. La frase del giorno: acqua e chiacchiere non fan frittelle. Invece mi insegno questa mattina sono marito innamorato, sa fare anche il bucato. Il sapere è una luce che meglio ti conduce. Talvolta fa più danno l'apprensione che il malanno.
Ancora buongiorno, buon lavoro, lavoro. È tutto per questo venerdì 11 settembre 2026. Radio Fame, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia. Un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali

0: partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18.30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19.30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21.30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda.
1: Quella lacrima subito.
0: Domenica 13 settembre alle ore 21.30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Sono le 9:01. È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: Mio padre

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Non so.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Non semplici note,
5: ma musica che ti cattura.
4: Sei su Radio Formia.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone, sulla SR 637 di Frosinone e di Gaeta, per consentire l'intervento di messa in sicurezza dei luoghi per i danni causati da un incendio, strada chiusa dal chilometro 36 Valle Corsa al bivio per l'SP95 Ambrifi Postena, chiusura parziale invece dal chilometro 29 al 36 per consentire l'accesso ai residenti. Andiamo a Frosinone, code per traffico intenso sulla via dei Monti Lepini tra via Quattro Strade e Valle Fioretta in entrambe le direzioni, rallentamenti sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina, proseguendo code in prossimità della rotatoria di via Tommaso Landolfi e di via Fedele Calbosa in uscita da Frosinone. E nel centro urbano di Latina si rallenta su via Don Carlo Torello e via Carlo Romagnoli verso il centro cittadino, sulla via dei Monti Lepini code nei due sensi di marcia in prossimità dell'intersezione con la via Appia, e a Borgo Piave code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ed era questa l'ultima notizia, un saluto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, continuate a seguirci, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Attimi di paura la scorsa notte a Sperlonga, dove un'automobile, una BMW 320D, è precipitata da un parcheggio panoramico nella zona di Via Itri. L'incidente si è verificato intorno alle 4 in un'area particolarmente frequentata anche in occasione dei festeggiamenti patronali. La BMW si trovava nell'area di sosta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato il limite del parcheggio precipitando verso il livello sottostante. La vettura ha terminato la propria corsa contro un muro di contenimento, evitando per fortuna di raggiungere la carreggiata. A bordo dell'auto si trovava un giovane residente a Gaeta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione l'accaduto. Resta da chiarire le cause che hanno portato la vettura a oltrepassare il limite dell'area di parcheggio. Il conducente ha riportato contusioni, ma per fortuna nessuna ferita grave. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per il cambio di gestione della linea urbana a Formia, finora gestita dall'ATP. Il sindaco Gianluca Taddeo chiarisce che i biglietti acquistati con il precedente gestore restano validi fino all'esaurimento, mentre gli abbonamenti già attivi lo saranno fino alla naturale scadenza. Il cambio di gestione dei servizi di trasporto pubblico non comporterà la perdita di titoli di viaggio già acquistati ai cittadini. Il sindaco Gianluca Taddeo ha rivolto agli utenti del servizio un avviso attraverso i social. Il primo punto riguarda i biglietti acquistati con il precedente gestore, l'ATP. Come comunicato al sindaco, questi titoli di viaggio continueranno ad essere validi e potranno essere utilizzati anche nell'ambito della nuova gestione regionale fino al loro completo esaurimento. Una precisazione importante per gli utenti che hanno ancora a disposizione i biglietti acquistati prima del passaggio alla nuova gestione e che proprio a seguito del cambiamento temevano che non fossero più utilizzabili. La stessa continuità è prevista per gli abbonamenti già attivati con il precedente gestore. Gli abbonamenti che risultano ancora in corso di validità, infatti, potranno essere utilizzati regolarmente fino alla loro naturale scadenza. In sostanza, il passaggio alla nuova gestione, ha sottolineato lo stesso sindaco, non determina l'annullamento dei titoli di viaggio già in possesso degli utenti. I biglietti continueranno ad essere utilizzabili fino ad esaurimento, mentre gli abbonamenti resteranno validi fino alla data di scadenza prevista. Il futuro del servizio di raccolta urbana dei rifiuti sarà uno degli argomenti principali della prossima campagna elettorale a Gaeta. Intanto però a tenere banco più che il modello di gestione è l'aumento dei costi della Tari e conseguentemente delle tariffe. Il sindaco di Gaeta Cristia Leccese ha assicurato che non ci sono costi nuovi, ma più semplicemente l'aumento dei costi deriva direttamente dalla situazione internazionale che lo ha generato ed ha influito sulla spesa per lo smaltimento condizionata dall'aumento dei carburanti. Tale dinamica era stata già discussa al Consiglio Comunale che l'aveva recepita all'interno del piano economico e finanziario redatto in base alle indicazioni dell'agenzia ARERA. Una versione però che confligge con alcuni calcoli del consigliere del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, per il quale la determina dirigenziale che ha reso esecutivo il PEF doveva tener conto non solo della volontà del Consiglio Comunale, ma anche del contratto stipulato con la società Devizia, gestore dei rifiuti sul territorio gaetano. In particolare dal 2020 al 2024 le tonnellate di residuo secco conferite sono crollate da 5.000 a 3.500. Cordoglio a Itri e nel sud Pontino per la scomparsa dell'imprenditore Lucio Mancini, suocero tra l'altro dell'assessore regionale all'ambiente e allo sport Elena Palazzo. Il senatore Vincenzo Zaccheo ha ricordato in un post la figura di Lucio Mancini. Con la sua scomparsa, ha affermato Zaccheo, perdiamo una figura storica della nostra comunità politica e umana, un uomo che ha attraversato una lunga stagione della destra pontina, mantenendo fino alla fine i propri valori, le proprie convinzioni e una straordinaria coerenza. Lucio Mancini è venuto a mancare all'età di 89 anni. Lucio è stato un militante della prima ora, aggiunge Zaccheo, del Movimento Sociale Italiano e successivamente di Alleanza Nazionale, vivendo la politica non come ricerca di ruoli o riconoscimenti, ma come appartenenza, passione e servizio ad una comunità. Per tanti di noi ha rappresentato un punto di riferimento politico, ma soprattutto umano. Attraversato decenni della nostra storia, rileva ancora il senatore Vincenzo Zaccheo, senza mai rinnegare le proprie radici, dimostrando ogni giorno cosa significassero per lui la fedeltà a valori non negoziabili, la coerenza delle idee, il rispetto e il senso della comunità, un fulgido esempio che conserveremo nella nostra memoria e che appartiene alla storia della destra pontina. Ha rivolto quindi espressioni di cordoglio alla moglie Flavia, ai figli Gianluca, Giacinto e Giorgio e gli altri familiari e un pensiero particolare all'assessore regionale Elena Palazzo, la nuora di Lucio. Oggi alle 18.30 si apre a Maranola il nuovo parcheggio di via Angelo Forte, un intervento molto atteso dai residenti del borgo collinare, considerata la carenza di posti auto e le difficoltà che incontrano quando devono lasciare l'auto in sosta prima di accedere al centro storico. Anche i fruitori del plesso scolastico Lorenzo Milani, usufruendo del parcheggio, possono eliminare i disagi finora riscontrati in assenza di un'area di sosta. Si conclude questa sera a Formia la 23ª edizione della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. Alle 21.15 nell'area archeologica di Caposele o in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si terrà l'incontro con Anna Foa e Giorgio Zanchini. Anna Foa presenterà Mai Più, saggio che prende le mosse dallo slogan nato dalla memoria della Shoah, per interrogarsi sul suo valore universale, sul rapporto tra memoria storica, antisemitismo, conflitti e contemporaneità. Giorgio Zanchini porterà invece Lock Herbie, opera dedicata a una delle vicende più drammatiche del terrorismo internazionale e al difficile rapporto tra memoria, giustizia e passato. Durante la serata sarà proiettato anche un video di Tiziano Terzani, registrato all'indomani dell'11 settembre 2001 dal regista Mario Zanotti. All'incontro parteciperà inoltre Saskia Terzani, figlia del giornalista e scrittore. Completerà il programma un omaggio musicale con Peter Treichel al flauto e gong e Cristina Pacciarini alle campane tibetane. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Tutti i Libri dei fratelli Enza e Riccardo Campino, in collaborazione con il Comune di Formia. L'ingresso è libero. Memoria, arte e teatro si incontrano oggi a Formia per ricordare due date che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. L'11 settembre 1973, con il colpo di Stato in Cile e la caduta del governo di Salvador Allende, e l'11 settembre 2001 con gli attentati terroristici alle Torri Gemelle e alle altre vittime di quella tragica giornata. La Galleria della Corte Comunale, in via dei Carmelitani, ospiterà fino al 14 settembre una mostra collettiva tematica con le opere di Palmaceto, Anna Musico, Raffaella Fusciello, Francesca Paciello, Vincenzo Lieto, Marinella Pompeo, Salvatore Bartolomeo, Ferto Alvino, Anna Rita Colarullo, Anna Maria Riccetti, Fulvio Sciucca, Renato Marchese, Carlo Fantasia e Lina Toraldo. E questa sera alle 20.45 spazio anche al teatro con lo spettacolo multimediale l'11 settembre della cantina teatrale Luccicanza, con la collaborazione dell'associazione Coinè e della compagnia La Matassa per la regia di Diego Sasso. La rappresentazione sarà costruita come un talk show televisivo americano nel quale personaggi e testimonianze di culture e provenienze differenti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la memoria dell'11 settembre. Gaeta Città dei Festival, una serie di eventi tra musica e arte di strada in programma tutti i sabato e le domeniche di settembre, dalle 18 alle 23. Via Indipendenza, Piazza della Libertà e Via Annunziata si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo residenti e visitatori con un ricco calendario di spettacoli ad ingresso libero. Spettacoli ideati per valorizzare lo straordinario patrimonio urbano e culturale del territorio, con la grande musica d'autore, il teatro di strada, il circo contemporaneo e le arti visive. Protagonisti di questo weekend, il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Domani sera poi il concerto live di Karl Brahe, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vassanicchi. Il 19 e 20 settembre, doppio appuntamento che unisce le performance circensi di strada dei Baskers alle suggestioni artistiche di Mart Live, e sabato 19 alle 21.30 il clou con il concerto di Noemi al Molo Santa Maria. Chiusura poi il 26 e 27 settembre con Suggestiva, un format unico che unisce la musica pura agli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico. Tre giornate dal 17 al 19 settembre tra Maranola e Gaeta per la 7ª edizione del Premio Nazionale Don Paolo Capobianco, dedicato alla questione meridionale e alla valorizzazione di personalità, storie ed esperienze capaci di raccontare il Mezzogiorno e le sue eccellenze. Si inizia giovedì 17 settembre a Maranola con l'Antefestival e un incontro interamente dedicato all'ingegnere Ottavio Forte, nato a Maranola ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti. Forte approdò al MIT e come ingegnere lavorò al programma Apollo, partecipando a quella straordinaria avventura scientifica e tecnologica che portò l'uomo sulla Luna. Venerdì 18 settembre a Gaeta sarà invece la giornata della musica e della solidarietà. Nell'Aula Magna, destino nautico Giovanni Caboto, si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto, con i pianisti Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. La giornata conclusiva sarà quella di sabato 19 settembre alle 10.30. A Gaeta Medievale si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30, nella sala consiliare del Comune, avrà luogo la cerimonia conclusiva di premiazione. Il Premio Nazionale Don Paolo Capobianco 2026 sarà conferito al professor Massimo Osanna, nato a Venosa in Basilicata, archeologo e accademico di fama internazionale, oggi capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Un nome il suo legato alla straordinaria stagione di rinascita di Pompei, che ha diretto dal 2014 al 2020, accompagnandone una fase di profondo rilancio caratterizzata da nuovi scavi, restauri e scoperte di risonanza internazionale. Nel corso della stessa cerimonia sarà conferito il premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte, coronando idealmente il percorso iniziato due giorni prima nella sua Maranola.
4: Radio Formia informa.
3: È andato in archivio il turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza laziale. La Lupa Frascati si è imposta al Monte San Giovanni Campano per 3-1, operando una rimonta importante. Vittoria ai calci di rigore per la Latri sull'Atletico Ardea. Fida 6-4 per la formazione alla Trenze, dopo che al termine della gara regolamentare il risultato era stato fissato sul 2-2. Parità 1-1 tra Lutre Maccarese e Borgo Polidoro, e al termine dell'esecuzione dei calci di rigore la vittoria è stata del Lutre Maccarese per 6-4. Convincente infine il successo della Luis sul Fregene per 3-1. Il primo turno è in programma il 23 settembre ed il 7 ottobre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: uscire.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
3: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Attimi di paura la scorsa notte a Sperlonga, dove un'automobile, una BMW 320D, è precipitata da un parcheggio panoramico nella zona di via Itri. L'incidente si è verificato intorno alle 4 in un'area particolarmente frequentata anche in occasione dei festeggiamenti patronali. La BMW si trovava nell'area di sosta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato il limite del parcheggio precipitando verso il livello sottostante. La vettura ha terminato la propria corsa contro un muro di contenimento, evitando per fortuna di raggiungere la carreggiata. A bordo dell'auto si trovava un giovane residente a Gaeta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione l'accaduto. Resta da chiarire le cause che hanno portato la vettura a oltrepassare il limite dell'area di parcheggio. Il conducente ha riportato contusioni, ma per fortuna nessuna ferita grave. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per il cambio di gestione della linea urbana a Formia, finora gestita dall'ATP. Il sindaco Gianluca Taddeo chiarisce che i biglietti acquistati con il precedente gestore restano validi fino all'esaurimento, mentre gli abbonamenti già attivi lo saranno fino alla naturale scadenza. Il cambio di gestione del servizio di trasporto pubblico non comporterà la perdita di titoli di viaggio già acquistati ai cittadini. Il sindaco Gianluca Taddeo ha rivolto agli utenti del servizio un avviso attraverso i social. Il primo punto riguarda i biglietti acquistati con il precedente gestore, l'ATP. Come comunicato al sindaco, questi titoli di viaggio continueranno ad essere validi e potranno essere utilizzati anche nell'ambito della nuova gestione regionale fino al loro completo esaurimento. Una precisazione importante per gli utenti che hanno ancora a disposizione biglietti.

Il futuro del servizio di raccolta urbana di rifiuti sarà uno degli argomenti principali della prossima campagna elettorale a Gaeta. Intanto però a tenere banco più che il modello di gestione è l'aumento dei costi della Tari e conseguentemente delle tariffe. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha assicurato che non ci sono costi nuovi, ma più semplicemente l'aumento dei costi deriva direttamente dalla situazione internazionale che lo ha generato ed ha influito sulla spesa per lo smaltimento condizionata dall'aumento dei carburanti. Tale dinamica era stata già discussa al Consiglio Comunale che l'aveva recepita all'interno del piano economico e finanziario redatto in base alle indicazioni dell'agenzia ARERA. Una versione però che confligge con alcuni calcoli del consigliere del Partito Democratico Emiliano Scini Cariello, per il quale la determina dirigenziale che ha reso esecutivo il PEF doveva tener conto non solo della volontà del Consiglio Comunale, ma anche del contratto stipulato con la società Devizia, gestore dei rifiuti sul territorio gaetano. In particolare, dal 2020 al 2024 le tonnellate di residuo secco conferite sono crollate da 5.000 a 3.500. Cordoglio a Itri e nel sud Pontino per la scomparsa dell'imprenditore Lucio Mancini, suocero tra l'altro dell'assessore regionale all'ambiente e allo sport Elena Palazzo. Il senatore Vincenzo Zaccheo ha ricordato in un post la figura di Lucio Mancini. Con la sua scomparsa, ha affermato Zaccheo, perdiamo una figura storica della nostra comunità politica e umana, un uomo che ha attraversato una lunga stagione della destra pontina, mantenendo fino alla fine i propri valori, le proprie convinzioni e una straordinaria coerenza. Lucio Mancini è venuto a mancare all'età di 89 anni. Lucio è stato un militante della prima ora, aggiunge Zaccheo, del Movimento Sociale Italiano e successivamente di Alleanza Nazionale, vivendo la politica non come ricerca di ruoli o riconoscimenti, ma come appartenenza, passione e servizio ad una comunità. Per tanti di noi ha rappresentato un punto di riferimento politico, ma soprattutto umano. Ha attraversato decenni della nostra storia, rileva ancora il senatore Vincenzo Zaccheo, senza mai rinnegare le proprie radici, dimostrando ogni giorno cosa significassero per lui la fedeltà a valori non negoziabili, la coerenza delle idee, il rispetto e il senso della comunità, un fulgido esempio che conserveremo nella nostra memoria e che appartiene alla storia della destra pontina. Ha rivolto quindi espressioni di cordoglio alla moglie Flavia, ai figli Gianluca, Giacinto e Giorgio e agli altri familiari e un pensiero particolare all'assessore regionale Elena Palazzo, la nuora di Lucio. Oggi alle 18.30 si apre a Maranola il nuovo parcheggio di via Angeloforte, un intervento molto atteso dai residenti del borgo collinare, considerata la carenza di posti auto e le difficoltà che incontrano quando devono lasciare l'auto in sosta prima di accedere al centro storico. Anche i fruitori del plesso scolastico Lorenzo Milani, usufruendo del parcheggio, possono eliminare i disagi finora riscontrati in assenza di un'area di sosta. Si conclude questa sera a Formia la 23ª edizione della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. Alle 21.15 nell'area archeologica di Caposele o in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si terrà l'incontro con Anna Foa e Giorgio Zanchini. Anna Foa presenterà Mai più, saggio che prende le mosse dallo slogan nato dalla memoria della Shoah, per interrogarsi sul suo valore universale, sul rapporto tra memoria storica, antisemitismo, conflitti e contemporaneità. Giorgio Zanchini porterà invece Lo Kerbi, opera dedicata a una delle vicende più drammatiche del terrorismo internazionale e al difficile rapporto tra memoria, giustizia e passato. Durante la serata sarà proiettato anche un video di Tiziano Terzani, registrato all'indomani dell'11 settembre 2001 dal regista Mario Zanotti. All'incontro parteciperà inoltre Saskia Terzani, figlia del giornalista e scrittore. Completerà il programma un omaggio musicale con Peter Treichel al flauto e gong e Cristina Pacciarini alle campane tibetane. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Tutti i Libri dei fratelli Enza e Riccardo Campino, in collaborazione con il Comune di Formia. L'ingresso è libero. Memoria, arte e teatro si incontrano oggi a Formia per ricordare due date che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. L'11 settembre 1973, con il colpo di Stato in Cile e la caduta del governo di Salvador Allende, e l'11 settembre 2001, con gli attentati terroristici alle Torri Gemelle e alle altre vittime di quella tragica giornata. La Galleria della Corte Comunale, in via dei Carmelitani, ospiterà fino al 14 settembre una mostra collettiva tematica con le opere di Palma Ceto, Anna Musico, Raffaella Fusciello, Francesca Paciello, Vincenzo Lippi.

0: Pietro, Marinella Pompeo, Salvatore Bartolomeo, Ferto Alvino, Anna Rita Colarullo, Anna Maria Riccetti, Fulvio Sciucca, Renato Marchese, Carlo Fantasia e Lina Toraldo. E questa sera alle 20.45 spazio anche al teatro con lo spettacolo multimediale l'11 settembre della cantina teatrale La Luccicanza, con la collaborazione dell'associazione Coinè e della compagnia La Matassa per la regia di Diego Sasso. La rappresentazione sarà costruita come un talk show televisivo americano nel quale personaggi e testimonianze di culture e provenienze differenti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la memoria dell'11 settembre. Gaeta Città dei Festival, una serie di eventi tra musica e arte di strada in programma tutti i sabato e le domeniche di settembre dalle 18 alle 23. Via Indipendenza, Piazza della Libertà e Via Annunziata si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo residenti e visitatori con un ricco calendario di spettacoli ad ingresso libero. Spettacoli ideati per valorizzare lo straordinario patrimonio urbano e culturale del territorio, con la grande musica d'autore, il teatro di strada, il circo contemporaneo e le arti visive. Protagonisti di questo weekend, il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Domani sera poi il concerto live di Karl Brauer, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vassanicchi. Il 19 e 20 settembre, doppio appuntamento che unisce le performance circensi di strada dei Baskers alle suggestioni artistiche di Mart Live, e sabato 19 alle 21.30 il clou con il concerto di Noemi al Molo Santa Maria. Chiusura poi il 26 e 27 settembre con Suggestiva, un format unico che unisce la musica pura agli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico. Tre giornate dal 17 al 19 settembre tra Maranolo e Gaeta per la 7ª edizione del Premio Nazionale Don Paolo Capobianco, dedicato alla questione meridionale e alla valorizzazione di personalità, storie ed esperienze capaci di raccontare il Mezzogiorno e le sue eccellenze. Si inizia giovedì 17 settembre a Maranola con l'Antefestival e un incontro interamente dedicato all'ingegnere Ottavio Forte, nato a Maranola ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti. Forte approdò al MIT e come ingegnere lavorò al programma Apollo, partecipando a quella straordinaria avventura scientifica e tecnologica che portò l'uomo sulla Luna. Venerdì 18 settembre a Gaeta sarà invece la giornata della musica e della solidarietà. Nell'Aula Magna, destino nautico Giovanni Caboto, si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto, con i pianisti Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. La giornata conclusiva sarà quella di sabato 19 settembre alle 10.30. A Gaeta Medievale si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30, nella sala consiliare del Comune, avrà luogo la cerimonia conclusiva di premiazione. Il Premio Nazionale Don Paolo Capobianco 2026 sarà conferito al professor Massimo Osanna, nato a Venosa in Basilicata, archeologo e accademico di fama internazionale, oggi capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Un nome, il suo, legato alla straordinaria stagione di rinascita di Pompei, che ha diretto dal 2014 al 2020, accompagnandone una fase di profondo rilancio caratterizzata da nuovi scavi, restauri e scoperte di risonanza internazionale. Nel corso della stessa cerimonia sarà conferito il premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte, coronando idealmente il percorso iniziato due giorni prima nella sua Maranola.
1: Radio Formia informa.
0: È andato in archivio il turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza laziale. La Lupa Frascati si è imposta al Monte San Giovanni Campano per 3-1, operando una rimonta importante. Vittoria ai calci di rigore per la Latri sull'Atletico Ardea. Fida 6-4 per la formazione latrense, dopo che al termine della gara regolamentare il risultato era stato fissato sul 2-2. Parità 1-1 tra Votre Maccarese e Borgo Polidoro, e al termine dell'esecuzione dei calci di rigore la vittoria è stata del Votre Maccarese per 6-4. Convincente infine il successo della Luis sul Fregene per 3-1. Il primo turno è in programma il 23 settembre ed il 7 ottobre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia informa.
4: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Sulla SR 637 di Frosinone e di Gaeta, per consentire l'intervento di messa in sicurezza dei luoghi per i danni causati da un incendio, strada chiusa dal chilometro 36 Valle Corsa al bivio per la SP95 Ambrifi Postena. Chiusura parziale invece dal chilometro 29 al 36 per consentire l'accesso ai residenti. Andiamo a Frosinone, code per traffico intenso sulla via dei Monti dei Pini tra via 4 Strade e Valle Fioretta in entrambe le direzioni, rallentamenti sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina, proseguendo code in prossimità della rotatoria di via Tommaso Landolfi e di via Fedele Calbosa in uscita da Frosinone. E nel centro urbano di Latina si rallenta su via Don Carlo Torello e via Carlo Romagnoli verso il centro cittadino, sulla via dei Monti dei Pini code nei due sensi di marcia in prossimità dell'intersezione con la via Appia, e a Borgo Piave code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ed era questa l'ultima notizia. Un saluto da Federico Ascani da Stralinfo Mobilità. Continuate a seguirci. Ora un messaggio di civiltà stradale.
5: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Così siamo arrivati alle 12.34 di questo nostro appuntamento del programma di Musichiera, la prima parte che oggi, essendo venerdì, è occupato dallo spazio Partenope, dunque romano, oggi a Roma. Dunque, allora, venerdì 11 con San Proto, San Giacinto e Adelfio, auguri, luna nuova. Alle 5.26, belle giornate settembrine, alimentate da correnti provenienti da est. Insomma, ieri ha fatto l'ira di Dio, oggi fa l'ira di Dio again, opposta però. Allora, questo caldo non ci vuole proprio abbandonare, niente, sta niente da fare, che volete fare. Allora, parliamo di cose per quanto riguarda questi appuntamenti. Allora, per quanto riguarda la festa della Madonna di Castagneto, che è partita dal 5, si concluderà il 13 con Bobby Solo, che comunque ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Allora, questa sera, intorno alle 20.15, era previsto il teatro. La serata è stata cambiata, pertanto questa sera ci saranno le classiche partenopee con Nunzio Milo e le classiche napoletane e non solo. Un viaggio nelle più belle canzoni napoletane e non solo con il pianoforte maestro Sesto Luciani. Dunque, l'appuntamento è per questa sera, venerdì 11 settembre alle 21.30 in piazza del Mercato Nuovo, in via Olivastro Spaventola, a Formia. Naturalmente questo nel contesto dei festeggiamenti per quanto riguarda la Madonna di Castagneto. Allora, saltato il teatro, questa sera l'appuntamento insieme a Nunzio Milo con le classiche napoletane. Lo spettacolo inizierà intorno alle 21.30 in sessione appunto del teatro. Avremo la possibilità di riascoltare alcuni momenti classici partenopei insieme a Nunzio Milo, insieme al pianoforte di Sesto Luciani. Questo nel contesto per quanto riguarda l'appuntamento con la festività della Madonna di Castagneto, che è partita dal 5, si concluderà alle 13, lo ricordiamo. Avremo l'opportunità di rincontrare Bobby Solo, avremo l'opportunità di assaporare e ricordare alcuni momenti della magia di Eros. Bene, per il momento andiamo avanti con la nostra trasmissione, ne riparleremo nella seconda parte del nostro programma. Intanto, oggi, essendo venerdì, è in compagnia della canzone romana.

0: dici vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te vada a mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela.
1: Vabbè, tu questa buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

ho conosciuto Dante De Mignotte, ma te lo giuro, tu le freghi tutte. So anni che te rotoli in quel letto e non ti addormi mai senza aver fatto. Lavoro e butto il sangue tutto il giorno e tu non vedi l'ora che ritorno. Mica per dirmi, caro, com'è andata? Ma per collezionare un'altra scopata. Il sesso è diventato un'ossessione. Per colpa tua c'ho 30 depressione. Fammi cornuto, l'autorizzo io. Ma a te ti piace fare solo col mio. Eppure prima di essere tuo marito non mi facevi manco mo' vendito, ma accontentavi con 2-3 bacetti. Parevo l'uomo di Maria Coretti. Dopo che hai detto sì, te sei concesso. Senza aspettare la fine della messa, te venne una libidine improvvisa e te facesti fa fuori la chiesa. La prima volta, in piedi, sotto al vento, te feci male e tu manco un lamento. Dicesti, m'han parlato di dolore, ma che sarà quando era il piacere? Da allora, almeno 3, sera e mattina, non sei seconda manco a me salire. Come me sdraio, zac, mi zompi addosso. E a volte per salvarmi dormo acceso.

distrutto. Chiudi la gabbia tua, mettiti in lutto. L'uccello è morto e il mare è comandato. Devi risparmiare le palle che ha lasciato.

quando sei partita sto da solo. Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100, io che dicevo beh

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Attimi di paura la scorsa notte a Sperlonga, dove un'automobile, una BMW 320D, è precipitata da un parcheggio panoramico nella zona di via Itri. L'incidente si è verificato intorno alle 4 in un'area particolarmente frequentata anche in occasione dei festeggiamenti patronali. La BMW si trovava nell'area di sosta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato il limite del parcheggio precipitando verso il livello sottostante. La vettura ha terminato la propria corsa contro un muro di contenimento, evitando per fortuna di raggiungere la carreggiata. A bordo dell'auto si trovava un giovane residente a Gaeta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione l'accaduto. Resta da chiarire le cause che hanno portato la vettura a oltrepassare il limite dell'area di parcheggio. Il conducente ha riportato contusioni, ma per fortuna nessuna ferita grave. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per il cambio di gestione della linea urbana a Formia, finora gestita dall'ATP. Il sindaco Gianluca Taddeo chiarisce che i biglietti acquistati con il precedente gestore restano validi fino all'esaurimento, mentre gli abbonamenti già attivi lo saranno fino alla naturale scadenza. Il cambio di gestione dei servizi di trasporto pubblico non comporterà la perdita di titoli di viaggio già acquistati ai cittadini. Il sindaco Gianluca Taddeo ha rivolto agli utenti del servizio un avviso attraverso i social. Il primo punto riguarda i biglietti acquistati con il precedente gestore, l'ATP. Come comunicato al sindaco, questi titoli di viaggio continueranno ad essere validi e potranno essere utilizzati anche nell'ambito della nuova gestione regionale fino al loro completo esaurimento. Una precisazione importante per gli utenti che hanno ancora a disposizione biglietti acquistati prima del passaggio alla nuova gestione e che proprio a seguito del cambiamento temevano che non fossero più utilizzabili. La stessa continuità è prevista per gli abbonamenti già attivati con il precedente gestore. Gli abbonamenti che risultano ancora in corso di validità, infatti, potranno essere utilizzati regolarmente fino alla loro naturale scadenza. In sostanza, il passaggio alla nuova gestione, ha sottolineato lo stesso sindaco, non determina l'annullamento dei titoli di viaggio già in possesso degli utenti. I biglietti continueranno ad essere utilizzabili fino ad esaurimento, mentre gli abbonamenti resteranno validi fino alla data di scadenza prevista. Il futuro del servizio di raccolta urbana dei rifiuti sarà uno degli argomenti principali della prossima campagna elettorale a Gaeta. Intanto però a tenere banco più che il modello di gestione è l'aumento dei costi della Tari e conseguentemente delle tariffe. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha assicurato che non ci sono costi nuovi, ma più semplicemente l'aumento dei costi deriva direttamente dalla situazione internazionale che lo ha generato ed ha influito sulla spesa per lo smaltimento condizionata dall'aumento dei carburanti. Tale dinamica era stata già discussa al Consiglio Comunale che l'aveva recepita all'interno del piano economico e finanziario redatto in base alle indicazioni dell'agenzia ARERA. Una versione però che confligge con alcuni calcoli del consigliere del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, per il quale la determina dirigenziale che ha reso esecutivo il PEF doveva tener conto non solo della volontà del Consiglio Comunale, ma anche del contratto stipulato con la società Devizia, gestore dei rifiuti sul territorio gaetano. In particolare dal 2020 al 2024 le tonnellate di residuo secco conferite sono crollate da 5.000 a 3.500. Cordoglio a Itri e nel sud pontino per la scomparsa dell'imprenditore Lucio Mancini, suocero tra l'altro dell'assessore regionale all'ambiente e allo sport Elena Palazzo. Il senatore Vincenzo Zaccheo ha ricordato in un post la figura di Lucio Mancini. Con la sua scomparsa, ha affermato Zaccheo, perdiamo una figura storica della nostra comunità politica e umana, un uomo che ha attraversato una lunga stagione della destra pontina, mantenendo fino alla fine i propri valori, le proprie convinzioni e una straordinaria coerenza. Lucio Mancini è venuto a mancare all'età di 89 anni. Lucio è stato un militante della prima ora, aggiunge Zaccheo, del Movimento Sociale Italiano e successivamente di Alleanza Nazionale, vivendo la politica non come ricerca di ruoli o riconoscimenti, ma come appartenenza, passione e servizio ad una comunità. Per tanti di noi ha rappresentato un punto di riferimento politico, ma soprattutto umano. Attraversato decenni della nostra storia, rileva ancora il senatore Vincenzo Zaccheo, senza mai rinnegare le proprie radici, dimostrando ogni giorno cosa significassero per lui la fedeltà a valori non negoziabili, la coerenza delle idee, il rispetto e il senso della comunità, un fulgido esempio che conserveremo nella nostra memoria e che appartiene alla storia della destra pontina. Ha rivolto quindi espressioni di cordoglio alla moglie Flavia, ai figli Gianluca, Giacinto e Giorgio e gli altri familiari e un pensiero particolare all'assessore regionale Elena Palazzo, la nuora di Lucio. Oggi alle 18.30 si apre a Maranola il nuovo parcheggio di via Angelo Forte, un intervento molto atteso dai residenti del borgo collinare, considerata la carenza di posti auto e le difficoltà che incontrano quando devono lasciare l'auto in sosta prima di accedere al centro storico. Anche i fruitori del plesso scolastico Lorenzo Milani, usufruendo del parcheggio, possono eliminare i disagi finora riscontrati in assenza di un'area di sosta. Si conclude questa sera a Formia la 23esima edizione della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. Alle 21.15 nell'area archeologica di Caposele o in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si terrà l'incontro con Anna Foa e Giorgio Zanchini. Anna Foa presenterà Mai Più, saggio che prende le mosse dallo slogan nato dalla memoria della Shoah, per interrogarsi sul suo valore universale, sul rapporto tra memoria storica, antisemitismo, conflitti e contemporaneità. Giorgio Zanchini porterà invece Lock Herbie, opera dedicata a una delle vicende più drammatiche del terrorismo internazionale e al difficile rapporto tra memoria, giustizia e passato. Durante la serata sarà proiettato anche un video di Tiziano Terzani, registrato all'indomani dell'11 settembre 2001 dal regista Mario Zanotti. All'incontro parteciperà inoltre Saskia Terzani, figlia del giornalista e scrittore. Completerà il programma un omaggio musicale con Peter Treichel al flauto e gong e Cristina Pacciarini alle campane tibetane. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Tutti i Libri dei fratelli Enza e Riccardo Campino, in collaborazione con il Comune di Formia. L'ingresso è libero. Memoria, arte e teatro si incontrano oggi a Formia per ricordare due date che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. L'11 settembre 1973, con il colpo di Stato in Cile e la caduta del governo di Salvador Allende, e l'11 settembre 2001 con gli attentati terroristici alle Torri Gemelle e alle altre vittime di quella tragica giornata. La Galleria della Corte Comunale, in via dei Carmelitani, ospiterà fino al 14 settembre una mostra collettiva tematica con le opere di Palma.

0: Gaeta Città dei Festival, una serie di eventi tra musica e arte di strada in programma tutti i sabato e le domeniche di settembre, dalle 18 alle 23. Via Indipendenza, Piazza della Libertà e Via Annunziata si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo residenti e visitatori con un ricco calendario di spettacoli ad ingresso libero. Spettacoli ideati per valorizzare lo straordinario patrimonio urbano e culturale del territorio, con la grande musica d'autore, il teatro di strada, il circo contemporaneo e le arti visive. Protagonisti di questo weekend, il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Domani sera poi il concerto live di Karl Brauer, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vassanicchi. Il 19 e 20 settembre, doppio appuntamento che unisce le performance circensi di strada dei Baskers alle suggestioni artistiche di Mart Live, e sabato 19 alle 21.30 il clou con il concerto di Noemi al Molo Santa Maria. Chiusura poi il 26 e 27 settembre con Suggestiva, un format unico che unisce la musica pura agli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico. Tre giornate dal 17 al 19 settembre tra Maranolo e Gaeta per la 7ª edizione del Premio Nazionale Don Paolo Capobianco, dedicato alla questione meridionale e alla valorizzazione di personalità, storie ed esperienze capaci di raccontare il Mezzogiorno e le sue eccellenze. Si inizia giovedì 17 settembre a Maranola con l'Antefestival e un incontro interamente dedicato all'ingegnere Ottavio Forte, nato a Maranola ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti. Forte approdò al MIT e come ingegnere lavorò al programma Apollo, partecipando a quella straordinaria avventura scientifica e tecnologica che portò l'uomo sulla Luna. Venerdì 18 settembre a Gaeta sarà invece la giornata della musica e della solidarietà. Nell'Aula Magna, destino nautico Giovanni Caboto, si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto, con i pianisti Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. La giornata conclusiva sarà quella di sabato 19 settembre alle 10.30. A Gaeta Medievale si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30, nella sala consiliare del Comune, avrà luogo la cerimonia conclusiva di premiazione. Il Premio Nazionale Don Paolo Capobianco 2026 sarà conferito al professor Massimo Osanna, nato a Venosa in Basilicata, archeologo e accademico di fama internazionale, oggi capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Un nome il suo legato alla straordinaria stagione di rinascita di Pompei, che ha diretto dal 2014 al 2020, accompagnandone una fase di profondo rilancio caratterizzata da nuovi scavi, restauri e scoperte di risonanza internazionale. Nel corso della stessa cerimonia sarà conferito il premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte, coronando idealmente il percorso iniziato due giorni prima nella sua Maranola.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: È andato in archivio il turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza laziale. La Lupa Frascati si è imposta al Monte San Giovanni Campano per 3-1, operando una rimonta importante. Vittoria ai calci di rigore per la Latri sull'Atletico Ardea. Finita 6-4 per la formazione latrense, dopo che al termine della gara regolamentare il risultato era stato fissato sul 2-2. Parità 1-1 tra Votre Maccarese e Borgo Polidoro, e al termine dell'esecuzione dei calci di rigore la vittoria è stata del Votre Maccarese per 6-4. Convincente infine il successo della Luis sul Fregene per 3-1. Il primo turno è in programma il 23 settembre ed il 7 ottobre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

dunque l'appuntamento del nostro programma. Ricordiamo che intanto questa sera in dissoluzione del teatro, perché era previsto il teatro questa sera in occasione della festività naturalmente della Madonna di Castagneto, era previsto il teatro, pertanto è saltato il programma del teatro, però in compenso abbiamo Nunzio Milo con le classiche napoletane e naturalmente

0: Non solo, un viaggio delle più belle canzoni napoletane e con il pianoforte del maestro Sesto Luciani. Questo è l'appuntamento per questa sera alle 21:30. Si parte in piazza Mercato Nuovo in via Olivastro Spaventola a Formia. Tutto questo in sostituzione della serata che invece doveva essere dedicata al teatro. Allora, il teatro non ci sarà, ma ci sarà questo appuntamento con Nunzio Milo che sostituirà naturalmente la serata. Oh, dunque, dal 5 al 13, questi sono gli appuntamenti per quanto riguarda questo spazio che dedichiamo alla festività della Madonna di Castagneto. Allora, sabato 12, domani, si parte alle 19:30 con gli svedilatori del Casale di Minturno, sempre a Piazza Mercato in via Olivastro Spaventola a Formia, sabato 12, vi ricordo dunque alle 19:30, sbandieratori del Casale di Minturno, sempre sabato 12, in Piazza del Mercato in via Olivastro Spaventola a Formia, terra promessa con Eros Ramazzotti, tributo naturalmente a Eros Ramazzotti. Questo è l'appuntamento riguarda la serata di domani, mentre domenica lo ricordiamo in Piazza del Mercato, sempre in via Olivastro Spaventola Formia, avremo l'occasione di rincontrare Bobisolo in concerto. Domenica 13 lo ricordiamo alle 21:30 in via Olivastro Spaventola Formia, Bobisolo in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Castagneto. Questi dunque sono gli appuntamenti da non perdere. Allora, intanto si inizia questa sera con la sessione per quanto riguarda il teatro. Allora, il teatro questa sera non ci sarà, ma ci sarà Nunzio Milo con le classiche napoletane. Questo è dunque l'appuntamento da non perdere per quanto riguarda questa sera. Intanto andiamo avanti con il nostro consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Infatti il momento musicale che apre lo spazio del programma di oggi con Maurizio. Allora, continuiamo con un ricordo di Stefano Rosso, cantautore romano scomparso qualche anno fa. Lo riascoltiamo, naturalmente un ricordo per questo grande personaggio Stefano Rosso, non ha avuto tutta la fortuna che meritava, comunque L'Italiano è il brano che ascoltiamo.

cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici? Beh, sono italiano. Sono stato il solo a perdere la mano, sia col tedesco che l'americano.

siamo tutti preti, navigatori, figli di gnotta, grandi cantatori. Mamma è una santa, le altre da bordello. Se perdo il Napoli faccio un macello. Se trovo un portafogli perché vecchio, TV a colori e pane dentro al secchio. Siamo diplomatici, laici, estremisti, furbetti, asmatici e poi femministi.

scritta in tempi non sospetti, questa canzone, l'italiano Salvatore Rosso, naturalmente lungimirante. Lo abbiamo ascoltato con questa nostra seconda canzone del Firmamento del Musichiere. Allora, lo ascolteremo ancora, il nostro Salvatore Rosso, mentre andiamo a ricordare Mimmo Dani con Lirio Quieto, il tuo compleanno.

E così il re qui è Tom Mimmo Dani con buon compleanno, questo era il momento che proponeva. Allora, sono esattamente le 14:22 di questo nostro appuntamento del programma. Buon ascolto come sempre con il nostro Roberto Vecchioli, un giudice così, signor giudice.

0: Allora, questo dunque è la voce del Giovanni Galletta, venga a Napoli stasera con Lucarelli e Russo. Naturalmente sono loro gli autori del momento musicale che abbiamo ascoltato. Vi ricordiamo che per quanto riguarda la serata di questa sera, venerdì 11 settembre, è saltato l'appuntamento teatrale per quanto riguarda il contesto della festività di Madonna di Castagneto, che si andrà avanti fino al 13. Allora, questa sera in sostituzione del teatro ci sarà Nunzio Milo e le classiche napoletane, venerdì 11 settembre, si parte alle 21.30 in piazza del Mercato Nuovo, in via Olivastro Spavento La Formia, naturalmente. Poi nella serata di domani avremo l'opportunità di questa cover che è dedicata naturalmente Eros e Ramazzotti, con un tributo appunto a Eros e Ramazzotti, Terra Promessa, sabato 12 settembre, piazza del Mercato, in via Olivastro Spaventola. E poi la serata di domenica 13 settembre alle 21.30, sempre nel piazzale del Mercato di via Olivastro Spaventola, avremo l'opportunità di rincontrare Bobisolo in un mega concerto, naturalmente. Allora, questi sono gli appuntamenti da non perdere per festeggiare. I festeggiamenti sono iniziati dal 5, si potranno fino al 13 di questo mese di settembre, fino a domenica. Allora, per quanto riguarda questa sera, Nunzio Milo, le classiche napoletane. Per quanto riguarda domani sera, tributo a Eros Ramazzotti con mega concerto, e poi domenica il clou della serata insieme a Bobisolo. Ma vi ricordo che per quanto riguarda gli appuntamenti di quest'oggi, credo che ne abbiamo già parlato nel contesto della programmazione. Intorno alle, allora, domani alle 19.30, questo 12 settembre, sbandieratori dei casali di Minturno in piazza Mercato, via Olivastro Spaventola, forma esibizione del gruppo appunto sbandieratori dei casali di Minturno. Questo è l'appuntamento di domani. Allora, siamo stati precisi? Sì, credo di sì. Andiamo avanti con l'Adriano Celentano, lungimirante, l'albero di 30 piani.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

Tribune invece è l'autore di un momento musicale che è stato portato a grande successo da Pino Marchese, che tragicamente è scomparso qualche anno fa. Naturalmente Nuno Pazzà, questo è il momento musicale che ascolteremo attraverso Natale Galletta. Grandi successi naturalmente di Pino Marchese e Palermo Novellino, poi ancora Rossana e tanti altri momenti musicali. Intanto Nuno Pazzà, questo è il brano che ascolteremo da Natale Galletta, con Son Cresciute come un saluto lo mandiamo agli amici di Bella Domizia, a Vincenzo e ad Anna Maria, salutiamo gli amici di Cellole e andiamo avanti con Galletta, Natale Galletta questa volta, Nuno Pazzà.

Esattamente le 14:31, questo è l'appuntamento. Bene, altro personaggio che è scomparso quest'estate, Francesco Guccini, lo riascoltiamo con un suo grande successo, La Locomotiva.

Guccini, naturalmente, cioè lui è l'autore di La Pelle Nata, che è stata censurata dalle varie jukebox della zona. Poi Dio è morto, lui è l'autore di questa canzone che i Nomadi incisero per primi negli anni 60, che poi, ironia della sorte, censurata dai bacchettoni italiani mentre andava in onda su Radio Vaticana. Vabbè, sono le cretinate italiane degli anni 60. Allora, anche se non è compito mio, cara la nostra Enza, se sei ancora all'ascolto, allora, Claudia Cardinale è un'attrice che ha lavorato sia per quanto riguarda la televisione sia per quanto riguarda il cinema. Claudia Cardinale, grande personaggio, grande attrice, per il compagno storico, credo che sia il regista napoletano Pasquale Squittieri, scomparso anche lui qualche anno fa. Allora, spero di essere stato preciso anche in questo caso. Intanto vado a salutare Lidia e Lamberto con l'Adriano Celentano, Storia d'amore.

Uno dei momenti più classici dell'Adriano Celentano, questa storia d'amore, momento musicale mandato per salutare Lamberto e salutare Lidia, il nostro buon pomeriggio. Saluti per la pubblicità. Vediamo un po' che cosa è accaduto, dovremmo passare alla pubblicità come sempre. Allora, vediamo un po' cos'è accaduto. Beh, adesso intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento musicale, poi andremo a vedere che cos'è accaduto. Allora, intanto torniamo a un momento classico per la voce di Stefano Rosso. Lo riascoltiamo con un momento classico del suo repertorio, naturalmente. Con Letto 26, che cosa è accaduto qui. Tanto questo musica.

0: È un brano storico, questo qui, letto 26, con la voce di Sacro Rosso, scomparso da molto, naturalmente. Letto 26, un storico momento musicale che abbiamo riascoltato. Allora, andiamo avanti con la pubblicità. Sì, spero.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
3: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
5: Itaca, l'altra città.
0: Torniamo dunque ai nostri appuntamenti musicali con Una ragazza in due, uno dei momenti musicali che propongo. Saluto per Giuliano, per Gabriella.

intanto ha inciso anche questa canzone nella Gazzetta di Due. Allora, cosa non ha inciso? Comunque, oh, andiamo avanti con la trasmissione. Andiamo a salutare Enza. Buon pomeriggio amici di Giannola e di Santoianni con Pino Di Capri. Eccolo lì con la voce notte.

Ascolteremo ancora Pedro De Capri, intanto ancora un momento musicale di Stefano Rosso con grazie a Dio, salutiamo Rossana Di Franco, salutiamo Gabriele Giuseppe Testa, insieme naturalmente a Giulia, Ermete e a Tullio, grazie a Dio con Stefano Rosso.

Grazie per le gioie che mi hai dato, per le voglie che ho sciupato, non ne hai certo colpa tu. Grazie per la musica e il vino, e quei fiori al mio giardino, certo.

corso, con grazie a Dio, nella momento che abbiamo andato per salutare Rossano e Franco insieme a Gabriele Giuseppe Testa. Salutiamo Ermete, Tullio e Giulia. Intanto andiamo a salutare Velia. Buon pomeriggio con Peppino Gagliardi.

Gli Arri, naturalmente, è lui che ha proposto il tutto. Naturalmente salutiamo Velia, buon pomeriggio, naturalmente, con questo brano accanto a chi. Allora, andiamo a Breve Amore per Mina, per salutare Angela. Salutiamo veramente Tonino Scipione, buon pomeriggio con la Mina, Breve Amore, eccola lì, pronta di nuovo.

C'è uno sketch con Alberto Sordi, l'autore di questo brano, da Pomo di Londra, con la mina che è una pacottata di roba. Allora, andiamo ad un altro momento musicale, bene, poi la pubblicità e poi il nostro, la nostra chiusura. Intanto, con breve amore, salutiamo Antonio Scipione e Angela, il nostro buon pomeriggio. Siamo alla pubblicità, credo di sì. Allora, eccola lì. Anzi no, devo salutare Salvatore e Gina con due momenti musicali che ci propone Di Capri.

0: che sera, un altro grande successo per il Di Capri. Bene, abbiamo concluso anche per oggi il nostro appuntamento musicale. Non resta che augurare a tutti quanti voi naturalmente il nostro buon pomeriggio.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
4: Ehi, io un giovane Pietro, 13, devo pisciare. Tu non sei con noi, bro. No, non ti riconosco, sto facendo.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Attimi di paura la scorsa notte a Sperlonga, dove un'automobile, una BMW 320D, è precipitata da un parcheggio panoramico nella zona di via Itri. L'incidente si è verificato intorno alle 4 in un'area particolarmente frequentata anche in occasione dei festeggiamenti patronali. La BMW si trovava nell'area di sosta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato il limite del parcheggio precipitando verso il livello sottostante. La vettura ha terminato la propria corsa contro un muro di contenimento, evitando per fortuna di raggiungere la carreggiata. A bordo dell'auto si trovava un giovane residente a Gaeta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione l'accaduto. Resta da chiarire le cause che hanno portato la vettura a oltrepassare il limite dell'area di parcheggio. Il conducente ha riportato contusioni, ma per fortuna nessuna ferita grave. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per il cambio di gestione della linea urbana a Formia, finora gestita dall'ATP. Il sindaco Gianluca Taddeo chiarisce che i biglietti acquistati con il precedente gestore restano validi fino all'esaurimento, mentre gli abbonamenti già attivi lo saranno fino alla naturale scadenza. Il cambio di gestione dei servizi di trasporto pubblico non comporterà la perdita di titoli di viaggio già acquistati ai cittadini. Il sindaco Gianluca Taddeo ha rivolto agli utenti del servizio un avviso attraverso i social. Il primo punto riguarda i biglietti acquistati con il precedente gestore, l'ATP. Come comunicato al sindaco, questi titoli di viaggio continueranno ad essere validi e potranno essere utilizzati anche nell'ambito della nuova gestione regionale fino al loro completo esaurimento. Una precisazione importante per gli utenti che hanno ancora a disposizione biglietti acquistati prima del passaggio alla nuova gestione e che proprio a seguito del cambiamento temevano che non fossero più utilizzati.

più che il modello di gestione è l'aumento dei costi della Tari e conseguentemente delle tariffe. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha assicurato che non ci sono costi nuovi, ma più semplicemente l'aumento dei costi deriva direttamente dalla situazione internazionale che lo ha generato ed ha influito sulla spesa per lo smaltimento condizionata dall'aumento dei carburanti. Tale dinamica era stata già discussa al Consiglio Comunale che l'aveva recepita all'interno del piano economico e finanziario redatto in base alle indicazioni dell'Agenzia ARERA. Una versione però che confligge con alcuni calcoli del consigliere del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, per il quale la determina dirigenziale che ha reso esecutivo il PEF doveva tener conto non solo della volontà del Consiglio Comunale, ma anche del contratto stipulato con la società Devizia, gestore dei rifiuti sul territorio gaetano. In particolare, dal 2020 al 2024 le tonnellate di residuo secco conferite sono crollate da 5.000 a 3.500. Cordoglio a Itri e nel sud Pontino per la scomparsa dell'imprenditore Lucio Mancini, suocero tra l'altro dell'assessore regionale all'ambiente e allo sport Elena Palazzo. Il senatore Vincenzo Zaccheo ha ricordato in un post la figura di Lucio Mancini. Con la sua scomparsa, ha affermato Zaccheo, perdiamo una figura storica della nostra comunità politica e umana, un uomo che ha attraversato una lunga stagione della destra pontina, mantenendo fino alla fine i propri valori, le proprie convinzioni e una straordinaria coerenza. Lucio Mancini è venuto a mancare all'età di 89 anni. Lucio è stato un militante della prima ora, aggiunge Zaccheo, del Movimento Sociale Italiano e successivamente di Alleanza Nazionale, vivendo la politica non come ricerca di ruoli o riconoscimenti, ma come appartenenza, passione e servizio ad una comunità. Per tanti di noi ha rappresentato un punto di riferimento politico, ma soprattutto umano. Ha attraversato decenni della nostra storia, rileva ancora il senatore Vincenzo Zaccheo, senza mai rinnegare le proprie radici, dimostrando ogni giorno cosa significassero per lui la fedeltà a valori non negoziabili, la coerenza delle idee, il rispetto e il senso della comunità, un fulgido esempio che conserveremo nella nostra memoria e che appartiene alla storia della destra pontina. Ha rivolto quindi espressioni di cordoglio alla moglie Flavia, ai figli Gianluca, Giacinto e Giorgio e agli altri familiari e un pensiero particolare all'assessore regionale Elena Palazzo, la nuora di Lucio. Oggi alle 18.30 si apre a Maranola il nuovo parcheggio di via Angelo Forte, un intervento molto atteso dai residenti del borgo collinare, considerata la carenza di posti auto e le difficoltà che incontrano quando devono lasciare l'auto in sosta prima di accedere al centro storico. Anche i fruitori del plesso scolastico Lorenzo Milani, usufruendo del parcheggio, possono eliminare i disagi finora riscontrati in assenza di un'area di sosta. Si conclude questa sera a Formia la 23ª edizione della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. Alle 21.15 nell'area archeologica di Caposele o in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si terrà l'incontro con Anna Foa e Giorgio Zanchini. Anna Foa presenterà Mai più, saggio che prende le mosse dallo slogan nato dalla memoria della Shoah, per interrogarsi sul suo valore universale, sul rapporto tra memoria storica, antisemitismo, conflitti e contemporaneità. Giorgio Zanchini porterà invece Lo Kerbi, opera dedicata a una delle vicende più drammatiche del terrorismo internazionale e al difficile rapporto tra memoria, giustizia e passato. Durante la serata sarà proiettato anche un video di Tiziano Terzani, registrato all'indomani dell'11 settembre 2001 dal regista Mario Zanotti. All'incontro parteciperà inoltre Saskia Terzani, figlia del giornalista e scrittore. Completerà il programma un omaggio musicale con Peter Treichel al flauto e gong e Cristina Pacciarini alle campane tibetane. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Tutti i Libri dei fratelli Enza e Riccardo Campino, in collaborazione con il Comune di Formia. L'ingresso è libero. Memoria, arte e teatro si incontrano oggi a Formia per ricordare due date che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. L'11 settembre 1973, con il colpo di Stato in Cile e la caduta del governo di Salvador Allende, e l'11 settembre 2001, con gli attentati terroristici alle Torri Gemelle e alle altre vittime di quella tragica giornata.
La galleria della Corte Comunale in via dei Carmelitani ospiterà fino al 14 settembre una mostra collettiva tematica con le opere di Palma Ceto, Anna Musico, Raffaella Fusciello, Francesca Paciello, Vincenzo Lieto, Marinella Pompeo, Salvatore Bartolomeo, Ferto Alvino, Anna Rita Colarullo, Anna Maria Riccetti, Fulvio Sciucca, Renato Marchese, Carlo Fantasia e Lina Toraldo. E questa sera

0: 20:45, spazio anche al teatro con lo spettacolo multimediale l'11 settembre della cantina teatrale La Luccicanza, con la collaborazione dell'associazione Coinè e della compagnia La Matassa, per la regia di Diego Sasso. La rappresentazione sarà costruita con un talk show televisivo americano, nel quale personaggi e testimonianze di culture e provenienze differenti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la memoria dell'11 settembre. Gaeta Città dei Festival, una serie di eventi tra musica e arte di strada in programma tutti i sabato e le domeniche di settembre dalle 18 alle 23. Via Indipendenza, Piazza della Libertà e Via Annunziata si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo residenti e visitatori con un ricco calendario di spettacoli ad ingresso libero. Spettacoli ideati per valorizzare lo straordinario patrimonio urbano e culturale del territorio, con la grande musica d'autore, il teatro di strada, il circo contemporaneo e le arti visive. Protagonisti di questo weekend, il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Domani sera poi il concerto live di Karl Brauer, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vassanicchi. Il 19 e 20 settembre, doppio appuntamento che unisce le performance circensi di strada dei Baskers alle suggestioni artistiche di Mart Live, e sabato 19 alle 21:30 il clou con il concerto di Noemi al Molo Santa Maria. Chiusura poi il 26 e 27 settembre con Suggestiva, un format unico che unisce la musica pura agli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico. Tre giornate dal 17 al 19 settembre tra Maranolo e Gaeta per la 7ª edizione del Premio Nazionale Don Paolo Capobianco, dedicato alla questione meridionale e alla valorizzazione di personalità, storie ed esperienze capaci di raccontare il Mezzogiorno e le sue eccellenze. Si inizia giovedì 17 settembre a Maranola con l'Antefestival e un incontro interamente dedicato all'ingegnere Ottavio Forte, nato a Maranola ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti. Forte approdò al MIT e come ingegnere lavorò al programma Apollo, partecipando a quella straordinaria avventura scientifica e tecnologica che portò l'uomo sulla Luna. Venerdì 18 settembre a Gaeta sarà invece la giornata della musica e della solidarietà. Nell'Aula Magna del Istituto Nautico Giovanni Caboto si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto, con i pianisti Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. La giornata conclusiva sarà quella di sabato 19 settembre alle 10:30 a Gaeta Medievale. Si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18:30 nella sala consiliare del comune avrà luogo la cerimonia conclusiva di premiazione. Il Premio Nazionale Don Paolo Capobianco 2026 sarà conferito al professor Massimo Osanna, nato a Venosa in Basilicata, archeologo e accademico di fama internazionale, oggi capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Un nome, il suo, legato alla straordinaria stagione di rinascita di Pompei, che ha diretto dal 2014 al 2020, accompagnandone una fase di profondo rilancio caratterizzata da nuovi scavi, restauri e scoperte di risonanza internazionale. Nel corso della stessa cerimonia sarà conferito il premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte, coronando idealmente il percorso iniziato due giorni prima nella sua Maranola.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: È andato in archivio il turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza laziale. La Lupa Frascati si è imposta al Monte San Giovanni Campano per 3-1, operando una rimonta importante. Vittoria ai calci di rigore per la Latri sull'Atletico Ardea. È finita 6-4 per la formazione latrense, dopo che al termine della gara regolamentare il risultato era stato fissato sul 2-2. Parità 1-1 tra Votre Maccarese e Borgo Polidoro, e al termine dell'esecuzione dei calci di rigore la vittoria è stata del Votre Maccarese per 6-4. Convincente infine il successo della Luis sul Fregene per 3-1. Il primo turno è in programma il 23 settembre ed il 7 ottobre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia informa.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: girl one time.
1: a little classic ad.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

gestione regionale fino al loro completo esaurimento. Una precisazione importante per gli utenti che hanno ancora a disposizione biglietti acquistati prima del passaggio alla nuova gestione e che proprio a seguito del cambiamento temevano che non fossero più utilizzabili. La stessa continuità è prevista per gli abbonamenti già attivati con il precedente gestore. Gli abbonamenti che risultano ancora in corso di validità, infatti, potranno essere utilizzati regolarmente fino alla loro naturale scadenza. In sostanza, il passaggio alla nuova gestione, ha sottolineato lo stesso sindaco, non determina l'annullamento dei titoli di viaggio già in possesso degli utenti. I biglietti continueranno ad essere utilizzabili fino ad esaurimento, mentre gli abbonamenti resteranno validi fino alla data di scadenza prevista. Il futuro del servizio di raccolta urbana di rifiuti sarà uno degli argomenti principali della prossima campagna elettorale a Gaeta. Intanto però a tenere banco più che il modello di gestione è l'aumento dei costi della Tari e conseguentemente delle tariffe. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha assicurato che non ci sono costi nuovi, ma più semplicemente l'aumento dei costi deriva direttamente dalla situazione internazionale che lo ha generato ed ha influito sulla spesa per lo smaltimento condizionata dall'aumento dei carburanti. Tale dinamica era stata già discussa al Consiglio Comunale che l'aveva recepita all'interno del piano economico e finanziario redatto in base alle indicazioni dell'agenzia ARERA. Una versione però che confligge con alcuni calcoli del consigliere del Partito Democratico Emiliano Scilicariello, per il quale la determina dirigenziale che ha reso esecutivo il PEF doveva tenere conto non solo della volontà del Consiglio Comunale, ma anche del contratto stipulato con la società De Vizia, gestore dei rifiuti sul territorio gaetano. In particolare dal 2020 al 2024 le tonnellate di residuo secco conferite sono crollate da 5.000 a 3.500. Cordoglio a Itri e nel sud pontino per la scomparsa dell'imprenditore Lucio Mancini, suocero tra l'altro dell'assessore regionale all'ambiente e allo sport Elena Palazzo. Il senatore Vincenzo Zaccheo ha ricordato in un post la figura di Lucio Mancini. Con la sua scomparsa, ha affermato Zaccheo, perdiamo una figura storica della nostra comunità politica e umana, un uomo che ha attraversato una lunga stagione della destra pontina, mantenendo fino alla fine i propri valori, le proprie convinzioni e una straordinaria coerenza. Lucio Mancini è venuto a mancare all'età di 89 anni. Lucio è stato un militante della prima ora, aggiunge Zaccheo, del Movimento Sociale Italiano e successivamente di Alleanza Nazionale, vivendo la politica non come ricerca di ruoli o riconoscimenti, ma come appartenenza, passione e servizio ad una comunità. Per tanti di noi ha rappresentato un punto di riferimento politico, ma soprattutto umano. Attraversato decenni della nostra storia, rileva ancora il senatore Vincenzo Zaccheo, senza mai rinnegare le proprie radici, dimostrando ogni giorno cosa significassero per lui la fedeltà a valori non negoziabili, la coerenza delle idee rispetto al senso della comunità, un fulgido esempio che conserveremo nella nostra memoria e che appartiene alla storia della destra pontina. Ha rivolto quindi espressioni di cordoglio alla moglie Flavia, ai figli Gianluca, Giacinto e Giorgio e agli altri familiari e un pensiero particolare all'assessore regionale Elena Palazzo, la nuora di Lucio. Si conclude questa sera a Formia la 23esima edizione della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. Alle 21.15 nell'area archeologica di Caposele o in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si terrà l'incontro con Anna Foa e Giorgio Zanchini. Anna Foa presenterà Mai Più, saggio che prende le mosse dallo slogan nato dalla memoria della Shoah, per interrogarsi sul suo valore universale, sul rapporto tra memoria storica, antisemitismo, conflitti e contemporaneità. Giorgio Zanchini porterà invece Lock Herbie, opera dedicata a una delle vicende più drammatiche del terrorismo internazionale e al difficile rapporto tra memoria, giustizia e passato. Durante la serata sarà proiettato anche un video di Tiziano Terzani, registrato all'indomani dell'11 settembre 2001 dal regista Mario Zanotti. All'incontro parteciperà inoltre Saskia Terzani, figlia del giornalista e scrittore. Completerà il programma un omaggio musicale con Peter Treichel al flauto e gong e Cristina Pacciarini alle campane tibetane. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Tutti Libri dei fratelli Enza e Riccardo Campino, in collaborazione con il Comune di Formia. L'ingresso è libero. Memoria, arte e teatro si incontrano oggi a Formia per ricordare due date che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. L'11 settembre 1973, con il colpo di Stato in Cile e la caduta del governo di Salvador Allende, e l'11 settembre 2001 con gli attentati terroristici alle Torri Gemelle e alle altre vittime di quella tragica

0: giornata. La Galleria della Corte Comunale in Via dei Carmelitani ospiterà fino al 14 settembre una mostra collettiva tematica con le opere di Palma Ceto, Anna Musico, Raffaella Fusciello, Francesca Paciello, Vincenzo Lieto, Marinella Pompeo, Salvatore Bartolomeo, Ferto Alvino, Anna Rita Colarullo, Anna Maria Riccetti, Fulvio Sciucca, Renato Marchese, Carlo Fantasia e Lina Toraldo. E questa sera alle 20.45 spazio anche al teatro con lo spettacolo multimediale l'11 settembre della Cantina Teatrale La Luccicanza, con la collaborazione dell'associazione Coinè e della compagnia La Matassa per la regia di Diego Sasso. La rappresentazione sarà costruita come un talk show televisivo americano nel quale personaggi e testimonianze di culture e provenienze differenti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la memoria dell'11 settembre. Gaeta Città dei Festival, una serie di eventi tra musica e arte di strada in programma tutti i sabato e le domeniche di settembre, dalle 18 alle 23. Via Indipendenza, Piazza della Libertà e Via Annunziata si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo residenti e visitatori con un ricco calendario di spettacoli ad ingresso libero. Spettacoli ideati per valorizzare lo straordinario patrimonio urbano e culturale del territorio, con la grande musica d'autore, il teatro di strada, il circo contemporaneo e le arti visive. Protagonisti di questo weekend, il Gaeta Buskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Domani sera poi il concerto live di Karl Brauer, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vassanicchi. Il 19 e 20 settembre, doppio appuntamento che unisce le performance circensi di strada dei Buskers alle suggestioni artistiche di Mart Live, e sabato 19 alle 21.30 il clou con il concerto di Noemi al Molo Santa Maria. Chiusura poi il 26 e 27 settembre con Suggestiva, un format unico che unisce la musica pura agli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico. Tre giornate dal 17 al 19 settembre tra Maranolo e Gaeta per la 7ª edizione del Premio Nazionale Don Paolo Capobianco, dedicato alla questione meridionale e alla valorizzazione di personalità, storie ed esperienze capaci di raccontare il Mezzogiorno e le sue eccellenze. Si inizia giovedì 17 settembre a Maranola con l'Antefestival e un incontro interamente dedicato all'ingegnere Ottavio Forte, nato a Maranola ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti. Forte approdò al MIT e come ingegnere lavorò al programma Apollo, partecipando a quella straordinaria avventura scientifica e tecnologica che portò l'uomo sulla Luna. Venerdì 18 settembre a Gaeta sarà invece la giornata della musica e della solidarietà. Nell'Aula Magna, destino nautico Giovanni Caboto, si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto, con i pianisti Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. La giornata conclusiva sarà quella di sabato 19 settembre alle 10.30. A Gaeta Medievale si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30, nella sala consiliare del Comune, avrà luogo la cerimonia conclusiva di premiazione. Il Premio Nazionale Don Paolo Capobianco 2026 sarà conferito al professor Massimo Osanna, nato a Venosa in Basilicata, archeologo e accademico di fama internazionale, oggi capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Un nome, il suo, legato alla straordinaria stagione di rinascita di Pompei, che ha diretto dal 2014 al 2020, accompagnandone una fase di profondo rilancio caratterizzata da nuovi scavi, restauri e scoperte di risonanza internazionale. Nel corso della stessa cerimonia sarà conferito il premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte, coronando idealmente il percorso iniziato due giorni prima nella sua Maranola.
1: Radio Formia informa.
0: È andato in archivio il turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza laziale. La Lupa Frascati si è imposta al Monte San Giovanni Campano per 3-1, operando una rimonta importante. Vittoria ai calci di rigore per la Latri sull'Atletico Ardea. E finita 6-4 per la formazione latrense, dopo che al termine della gara regolamentare il risultato era stato fissato sul 2-2. Parità 1-1 tra Votre Maccarese e Borgo Polidoro, e al termine dell'esecuzione dei calci di rigore la vittoria è stata del Votre Maccarese per 6-4. Convincente infine il successo della Luis sul Fregene per 3-1. Il primo turno è in programma il 23 settembre ed il 7 ottobre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

Un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Axidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Axidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa giovanissima, fra l'altro lei è Giulia Perminova in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddighe.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Just Train, la musica di qualità alla radio. L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling, quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida su Just Rain in versione inglese Stay Here With Me. Mentre vi ricordo che siete su Just Rain, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia y Dolor. Ginevra

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia y Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia y Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento come solitamente è sempre per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival. Yeah.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità.
5: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini tra Valle Fioretta e il casello autostradale e più avanti tra via Simoncelli e la rotatoria per la Gasilina. Sulla stessa

a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo fino a via di Pratica. Proseguendo sulla Pontina in direzione sud, code qui per traffico nei pressi di Borgo Piave nelle due direzioni. Per gli eventi in programma, a San Felice Circeo fino al 13 settembre va in scena il Beer Buffalo Fest 2026 in località Montenero, a partire dalle

0: 8. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Questa la devi vedere, guarda.
4: Mi sotterrerei.
5: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.
6: Informazione locale. Servizi speciali, attualità, politica, cultura, Radio Formia. Non finisce mai di informarti.
7: Canto solamente insieme a pochi amici.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Attimi di paura la scorsa notte a Sperlonga, dove un'automobile, una BMW 320D, è precipitata da un parcheggio panoramico nella zona di via Itri. L'incidente si è verificato intorno alle 4 in un'area particolarmente frequentata anche in occasione dei festeggiamenti patronali. La BMW si trovava nell'area di sosta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato il limite del parcheggio precipitando verso il livello sottostante. La vettura ha terminato la propria corsa contro un muro di contenimento, evitando per fortuna di raggiungere la carreggiata. A bordo dell'auto si trovava un giovane residente a Gaeta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione l'accaduto. Resta da chiarire le cause che hanno portato la vettura a oltrepassare il limite dell'area di parcheggio. Il conducente ha riportato contusioni, ma per fortuna nessuna ferita grave. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per il cambio di gestione della linea urbana a Formia, finora gestita dall'ATP. Il sindaco Gianluca Taddeo chiarisce che i biglietti acquistati con il precedente gestore restano validi fino all'esaurimento, mentre gli abbonamenti già attivi lo saranno fino alla naturale scadenza. Il cambio di gestione dei servizi di trasporto pubblico non comporterà la perdita di titoli di viaggio già acquistati ai cittadini. Il sindaco Gianluca Taddeo ha rivolto agli utenti del servizio un avviso attraverso i social. Il primo punto riguarda i biglietti acquistati con il precedente gestore, l'ATP. Come comunicato al sindaco, questi titoli di viaggio continueranno ad essere validi e potranno essere utilizzati anche nell'ambito della nuova gestione regionale fino al loro completo esaurimento. Una precisazione importante per gli utenti che hanno ancora a disposizione i biglietti acquistati prima del passaggio alla nuova gestione e che proprio a seguito del cambiamento temevano che non fossero più utilizzabili. La stessa continuità è prevista per gli abbonamenti già attivati con il precedente gestore. Gli abbonamenti che risultano ancora in corso di validità, infatti, potranno essere utilizzati regolarmente fino alla loro naturale scadenza. In sostanza, il passaggio alla nuova gestione, ha sottolineato lo stesso sindaco, non determina l'annullamento dei titoli di viaggio già in possesso degli utenti. I biglietti continueranno ad essere utilizzabili fino ad esaurimento, mentre gli abbonamenti resteranno validi fino alla data di scadenza prevista. Il futuro del servizio di raccolta urbana dei rifiuti sarà uno degli argomenti principali della prossima campagna elettorale a Gaeta. Intanto però, a tenere banco più che il modello di gestione è l'aumento dei costi della Tari e conseguentemente delle tariffe. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha assicurato che non ci sono costi nuovi, ma più semplicemente l'aumento dei costi deriva direttamente dalla situazione internazionale che lo ha generato ed ha influito sulla spesa per lo smaltimento condizionata dall'aumento dei carburanti. Tale dinamica era stata già discussa al Consiglio Comunale, che l'aveva recepita all'interno del piano economico e finanziario redatto in base alle indicazioni dell'agenzia ARERA. una versione però che confligge con alcuni calcoli del consigliere del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, per il quale la determina dirigenziale che ha reso esecutivo il PEF doveva tener conto non solo della volontà del Consiglio Comunale, ma anche del contratto stipulato con la società Devizia, gestore dei rifiuti sul territorio gaetano. In particolare, dal 2020 al 2024 le tonnellate di residuo secco conferite sono crollate da 5.000 a 3.500. Cordoglio a Itri e nel sud pontino per la scomparsa dell'imprenditore Lucio Mancini, suocero tra l'altro dell'assessore regionale all'ambiente e allo sport Elena Palazzo. Il senatore Vincenzo Zaccheo ha ricordato in un post la figura di Lucio Mancini. Con la sua scomparsa, ha affermato Zaccheo, perdiamo una figura storica della nostra comunità politica e umana, un uomo che ha attraversato una lunga stagione della destra pontina, mantenendo fino alla fine i propri valori, le proprie convinzioni e una straordinaria coerenza. Lucio Mancini è venuto a mancare all'età di 89 anni. Lucio è stato un militante della prima ora, aggiunge Zaccheo, del Movimento Sociale Italiano e successivamente di Alleanza Nazionale, vivendo la politica non come ricerca di ruoli o riconoscimenti, ma come appartenenza, passione e servizio ad una comunità. Per tanti di noi ha rappresentato un punto di riferimento politico, ma soprattutto umano. Attraversato decenni della nostra storia, rileva ancora il senatore Vincenzo Zaccheo, senza mai rinnegare le proprie radici, dimostrando ogni giorno cosa significassero per lui la fedeltà a valori non negoziabili, la coerenza delle idee, il rispetto e il senso della comunità, un fulgido esempio che conserveremo nella nostra memoria e che appartiene alla storia della destra pontina. Ha rivolto quindi espressioni di cordoglio alla moglie Flavia, ai figli Gianluca, Giacinto e Giorgio e agli altri familiari, e un pensiero particolare all'assessore regionale Elena Palazzo, la nuora di Lucio. Si conclude questa sera a Formia la 23esima edizione della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. Alle 21.15 nell'area archeologica di Caposele o in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si terrà l'incontro con Anna Foa e Giorgio Zanchini. Anna Foa presenterà Mai Più, saggio che prende le mosse dallo slogan nato dalla memoria della Shoah, per interrogarsi sul suo valore universale, sul rapporto tra memoria storica, antisemitismo, conflitti e contemporaneità. Giorgio Zanchini porterà invece Lockerbie, opera dedicata a una delle vicende più drammatiche del terrorismo internazionale e al difficile rapporto tra memoria, giustizia e passato. Durante la serata sarà proiettato anche un video di Tiziano Terzani, registrato all'indomani dell'11 settembre 2001 dal regista Mario Zanotti. All'incontro parteciperà inoltre Saskia Terzani, figlia del giornalista e scrittore. Completerà il programma un omaggio musicale con Peter Treichel al flauto e gong e Cristina Pacciarini alle campane tibetane. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Tutti Libri dei fratelli Enza e Riccardo Campino, in collaborazione con il Comune di Formia. L'ingresso è libero. Memoria, arte e teatro si incontrano oggi a Formia per ricordare due date che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. L'11 settembre 1973, con il colpo di Stato in Cile e la caduta del governo di Salvador Allende, e l'11 settembre 2001 con gli attentati terroristici alle Torri Gemelle e alle altre vittime di quella tragica giornata. La Galleria della Corte Comunale, in via dei Carmelitani, ospiterà fino al 14 settembre una mostra collettiva tematica con le opere di Palma Ceto, Anna Musico, Raffaella Fusciello, Francesca Paciello, Vincenzo Lieto, Marinella Pompeo, Salvatore Bartolomeo, Ferto Alvino, Anna Rita Colarullo, Anna Maria Riccetti, Fulvio Sciucca, Renato Marchese, Carlo Fantasia e Lina Toraldo. E questa sera alle 20.45 spazio anche al teatro con lo spettacolo multimediale l'11 settembre della cantina teatrale Luccicanza, con la collaborazione dell'associazione Coinè e della compagnia La Matassa per la regia di Diego Sasso. La rappresentazione sarà costruita con un talk show televisivo americano nel quale personaggi e testimonianze di culture e provenienze differenti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la memoria dell'11 settembre. Gaeta Città dei Festival, una serie di eventi tra musica e arte di strada in programma tutti i sabato e le domeniche di settembre, dalle 18 alle 23. Via Indipendenza, Piazza della Libertà e Via Annunziata si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo residenti e visitatori con un ricco calendario di spettacoli ad ingresso libero. Spettacoli ideati per valorizzare lo straordinario patrimonio urbano e culturale del territorio, con la grande musica d'autore, il teatro di strada, il circo contemporaneo e le arti visive. protagonisti di questo weekend, il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Domani sera poi il concerto live di Karl Brauer, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vassanicchi. Il 19 e 20 settembre, doppio appuntamento, che unisce le performance circensi di strada dei Baskers alle suggestioni artistiche di Mart Live, e sabato 19 alle 21.30 il clou con il concerto di Noemi al Molo Santa Maria, chiusura poi il 26 e 27 settembre con Suggestiva, un format unico che unisce la musica pura agli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico. Tre giornate dal 17 al 19 settembre tra Maranolo e Gaeta per la 7ª edizione del Premio Nazionale Don Paolo Capobianco, dedicato alla questione meridionale e alla valorizzazione di personalità, storie ed esperienze capaci di raccontare il Mezzogiorno e le sue eccellenze. Si inizia giovedì 17 settembre a Maranola con l'Antefestival e un incontro interamente dedicato all'ingegnere Ottavio Forte, nato a Maranola ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti. Forte approdò al MIT e come ingegnere lavorò al programma Apollo, partecipando a quella straordinaria avventura scientifica e tecnologica che portò l'uomo sulla Luna. Venerdì 18 settembre a Gaeta sarà invece la giornata della musica e della solidarietà. Nell'Aula Magna, dell'Istituto Nautico Giovanni Caboto, si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto, con i pianisti Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. La giornata conclusiva sarà quella di sabato 19 settembre alle 10.30. A Gaeta Medievale si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30, nella sala consiliare del Comune, avrà luogo la cerimonia conclusiva di premiazione. Il Premio Nazionale Don Paolo Capobianco 2026 sarà conferito al professor Massimo Osanna, nato a Venosa in Basilicata, archeologo e accademico di fama internazionale, oggi capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Un nome, il suo, legato alla straordinaria stagione di rinascita di Pompei, che ha diretto dal 2014 al 2020, accompagnandone una fase di profondo rilancio caratterizzata da nuovi scavi, restauri e scoperte di risonanza internazionale. Nel corso della stessa cerimonia sarà conferito il premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte, coronando idealmente il percorso iniziato due giorni prima nella sua Maranola.
4: Radio Formia informa.
3: È andato in archivio il turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza laziale. La Lupa Frascati si è imposta al Monte San Giovanni Campano per 3-1, operando una rimonta importante. Vittoria ai calci di rigore per la Latri sull'Atletico Ardea. Fisa 6-4 per la formazione latrense, dopo che al termine della gara regolamentare il risultato era stato fissato sul 2-2. Parità 1-1 tra Botre Maccarese e Borgo Polidoro, e al termine dell'esecuzione dei calci di rigore la vittoria è stata del Botre Maccarese per 6-4. Convincente infine il successo della Luis sul Fregene per 3-1. Il primo turno è in programma il 23 settembre ed il 7 ottobre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini tra Valle Fioretta e il casello autostradale e più avanti tra via Simoncelli e la rotatoria per la Casilina. Sulla

0: Vienna. A causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo fino a via di Pratica. Proseguendo sulla Pontina in direzione sud, code qui per traffico nei pressi di Borgo Piave nelle due direzioni. Per gli eventi in programma, a San Felice Circeo fino al 13 settembre va in scena il Beer Buffalo Fest 2026 in località Montenero. A partire dalle 18 e fino alle 24 previste modifiche alla viabilità lungo le strade interessate. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio. Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: ed uscire.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
7: credere nel futuro.
6: Radio Formia.
7: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
6: Di sempre.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'era.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Attimi di paura la scorsa notte a Sperlonga, dove un'automobile, una BMW 320D, è precipitata da un parcheggio panoramico nella zona di via Itri. L'incidente si è verificato intorno alle 4 in un'area particolarmente frequentata anche in occasione dei festeggiamenti patronali. La BMW si trovava nell'area di sosta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato il limite del parcheggio precipitando verso il livello sottostante. La vettura ha terminato la propria corsa contro un muro di contenimento, evitando per fortuna di raggiungere la carreggiata. A bordo dell'auto si trovava un giovane residente a Gaeta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione l'accaduto. Resta da chiarire le cause che hanno portato la vettura a oltrepassare il limite dell'area di parcheggio. Il conducente ha riportato contusioni, ma per fortuna nessuna ferita grave. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per il cambio di gestione della linea urbana a Formia, finora gestita dall'ATP. Il sindaco Gianluca Taddeo chiarisce che i biglietti acquistati con il precedente gestore restano validi fino all'esaurimento, mentre gli abbonamenti già attivi lo saranno fino alla naturale scadenza. Il cambio di gestione dei servizi di trasporto pubblico non comporterà la perdita di titoli di viaggio già acquistati ai cittadini. Il sindaco Gianluca Taddeo ha rivolto agli utenti del servizio un avviso attraverso i social. Il primo punto riguarda i biglietti acquistati con il precedente gestore, l'ATP. Come comunicato al sindaco, questi titoli di viaggio continueranno ad essere validi e potranno essere utilizzati anche nell'ambito della nuova gestione regionale fino al loro completo esaurimento. Una precisazione importante per gli utenti che hanno ancora a disposizione biglietti acquistati prima del passaggio alla nuova gestione e che proprio a seguito del cambiamento temevano che non fossero più utilizzabili. La stessa continuità è prevista per gli abbonamenti già attivati con il precedente gestore. Gli abbonamenti che risultano ancora in corso di validità, infatti, potranno essere utilizzati regolarmente fino alla loro naturale scadenza. In sostanza, il passaggio alla nuova gestione, ha sottolineato lo stesso sindaco, non determina l'annullamento dei titoli di viaggio già in possesso degli utenti. I biglietti continueranno ad essere utilizzabili fino ad esaurimento, mentre gli abbonamenti resteranno validi fino alla data di scadenza prevista. Il futuro del servizio di raccolta urbana dei rifiuti sarà uno degli argomenti principali della prossima campagna elettorale a Gaeta. Intanto però, a tenere banco più che il modello di gestione è l'aumento dei costi della Tari e conseguentemente delle tariffe. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha assicurato che non ci sono costi nuovi, ma più semplicemente l'aumento dei costi deriva direttamente dalla situazione internazionale che lo ha generato ed ha influito sulla spesa per lo smaltimento condizionata dall'aumento dei carburanti. Tale dinamica era stata già discussa al Consiglio Comunale, che l'aveva recepita all'interno del piano economico e finanziario redatto in base alle indicazioni dell'agenzia ARERA. Una versione però che confligge con alcuni calcoli del consigliere del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, per il quale la determina dirigenziale che ha reso esecutivo il PEF doveva tenere conto non solo della volontà del Consiglio Comunale, ma anche del contratto stipulato con la società De Vizia, gestore dei rifiuti sul territorio gaetano. In particolare, dal 2020 al 2024 le tonnellate di residuo secco conferite sono crollate da 5.000 a 3.500. Cordoglio a Itri e nel sud pontino per la scomparsa dell'imprenditore Lucio Mancini, suocero tra l'altro dell'assessore regionale all'ambiente e allo sport Elena Palazzo. Il senatore Vincenzo Zaccheo ha ricordato in un post la figura di Lucio Mancini. Con la sua scomparsa, ha affermato Zaccheo, perdiamo una figura storica della nostra comunità politica e umana, un uomo che ha attraversato una lunga stagione della destra pontina, mantenendo fino alla fine i propri valori, le proprie convinzioni e una straordinaria coerenza. Lucio Mancini è venuto a mancare all'età di 89 anni. Lucio è stato un militante della prima ora, aggiunge Zaccheo, del movimento sociale.

destra puntina. Ha rivolto quindi espressioni di cordoglio alla moglie Flavia, ai figli Gianluca, Giacinto e Giorgio e gli altri familiari. E un pensiero particolare all'assessore regionale Elena Palazzo, la nuora di Lucio. Si conclude questa sera a Formia la 23esima edizione della rassegna Libri sulla cresta dell'onda. Alle 21.15 nell'area archeologica di Caposele o in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si terrà l'incontro con Anna Foa e Giorgio Zanchini. Anna Foa presenterà Mai Più, saggio che prende le mosse dallo slogan nato dalla memoria della Shoah, per interrogarsi sul suo valore universale, sul rapporto tra memoria storica, antisemitismo, conflitti e contemporaneità. Giorgio Zanchini porterà invece Lockerbie, opera dedicata a una delle vicende più drammatiche del terrorismo internazionale e al difficile rapporto tra memoria, giustizia e passato. Durante la serata sarà proiettato anche un video di Tiziano Terzani, registrato all'indomani dell'11 settembre 2001 dal regista Mario Zanotti. All'incontro parteciperà inoltre Saskia Terzani, figlia del giornalista e scrittore. Completerà il programma un omaggio musicale con Peter Treichel al flauto e gong e Cristina Pacciarini alle campane tibetane. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Tutti i Libri dei fratelli Enza e Riccardo Campino in collaborazione con il Comune di Formia. L'ingresso è libero. Memoria, arte e teatro si incontrano oggi a Formia per ricordare due date che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. L'11 settembre 1973, con il colpo di Stato in Cile e la caduta del governo di Salvador Allende, e l'11 settembre 2001 con gli attentati terroristici alle Torri Gemelle e alle altre vittime di quella tragica giornata. La Galleria della Corte Comunale, in via dei Carmelitani, ospiterà fino al 14 settembre una mostra collettiva tematica con le opere di Palma Ceto, Anna Musico, Raffaella Fusciello, Francesca Paciello, Vincenzo Lieto, Marinella Pompeo, Salvatore Bartolomeo, Ferto Alvino, Anna Rita Colarullo, Anna Maria Riccetti, Fulvio Sciucca, Renato Marchese, Carlo Fantasia e Lina Toraldo. E questa sera alle 20.45 spazio anche al teatro con lo spettacolo multimediale l'11 settembre della cantina teatrale Luccicanza, con la collaborazione dell'associazione Coinè e della compagnia La Matassa per la regia di Diego Sasso. La rappresentazione sarà costruita con un talk show televisivo americano nel quale personaggi e testimonianze di culture e provenienze differenti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la memoria dell'11 settembre. Gaeta Città dei Festival, una serie di eventi tra musica e arte di strada in programma tutti i sabato e le domeniche di settembre, dalle 18 alle 23. Via Indipendenza, Piazza della Libertà e Via Annunziata si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo residenti e visitatori con un ricco calendario di spettacoli ad ingresso libero. Spettacoli ideati per valorizzare lo straordinario patrimonio urbano e culturale del territorio, con la grande musica d'autore, il teatro di strada, il circo contemporaneo e le arti visive. Protagonisti di questo weekend, il Gaeta Baskers Festival e lo Spaghetti Unplugged Summer Party. Domani sera poi il concerto live di Karl Brauer, mentre domenica il pubblico potrà divertirsi con la comicità e la musica di Valerio Lundini e i Vassanicchi. Il 19 e 20 settembre, doppio appuntamento che unisce le performance circensi di strada dei Baskers alle suggestioni artistiche di Marte Live e sabato 19 alle 21.30 il clou con il concerto di Noemi al Molo Santa Maria. Chiusura poi il 26 e 27 settembre con Suggestiva, un format unico che unisce la musica pura agli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico. Tre giornate dal 17 al 19 settembre tra Maranolo e Gaeta per la settima edizione del Premio Nazionale Don Paolo Capobianco, dedicato alla questione meridionale e alla valorizzazione di personalità, storie ed esperienze capaci di raccontare il Mezzogiorno e le sue eccellenze. Si inizia giovedì 17 settembre a Maranola con l'Antefestival e un incontro interamente dedicato all'ingegnere Ottavio Forte, nato a Maranola ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti. Forte approdò al MIT e come ingegnere lavorò al programma Apollo, partecipando a quella straordinaria avventura scientifica e tecnologica che portò l'uomo sulla Luna. Venerdì 18 settembre a Gaeta sarà invece la giornata della musica e della solidarietà. Nell'Aula Magna, dell'Istituto Nautico Giovanni Caboto, si terrà il concerto di beneficenza in favore della Fondazione Don Cosimino Fronzuto, con i pianisti Marco Ciampi, Maria Ginevra Bisegna, Elda Ciampi e Mauro Spinosa. La giornata conclusiva sarà quella di sabato 19 settembre alle 10.30. A Gaeta Medievale si terrà l'intitolazione del largo a Monsignor Paolo Capobianco. Alle 18.30, nella sala consiliare del Comune, avrà luogo la cerimonia conclusiva di premiazione.
il Premio Nazionale Don Paolo.

0: Lo Capobianco 2026 sarà conferito al professor Massimo Osanna, nato a Venosa in Basilicata, archeologo e accademico di fama internazionale, oggi capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura. Un nome il suo legato alla straordinaria stagione di rinascita di Pompei, che ha diretto dal 2014 al 2020, accompagnandone una fase di profondo rilancio caratterizzata da nuovi scavi, restauri e scoperte di risonanza internazionale. Nel corso della stessa cerimonia sarà conferito il premio alla carriera all'ingegnere Ottavio Forte, coronando idealmente il percorso iniziato due giorni prima nella sua Maranola.
1: Radio Formia informa.
0: È andato in archivio il turno preliminare di Coppa Italia di eccellenza laziale. La Lupa Frascati si è imposta al Monte San Giovanni Campano per 3-1, operando una rimonta importante. Vittoria ai calci di rigore per la Latri sull'Atletico Ardea. È finita 6-4 per la formazione latrense, dopo che al termine della gara regolamentare il risultato era stato fissato sul 2-2, parità 1-1 tra Botre Maccarese e Borgo Polidoro, e al termine dell'esecuzione dei calci di rigore la vittoria è stata del Botre Maccarese per 6-4. Convincente infine il successo della Luis sul Fregene per 3-1. Il primo turno è in programma il 23 settembre ed il 7 ottobre. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

0: Johnny Fuck.
1: Aria Dance 90. DJ Fidaleo.
2: I know you wanna say this.

Oh.

Radio Formia.

chiama antitesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica

0: Maria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

stare qua è perché solo non mi chiedo mai come mi va. Tu sei l'unica parte di me che mi piace e mi piacerà. Ma se dobbiamo fare finta, facciamola finita. Se vuoi posso fare finta che tu non sia esistita in quei giorni, quando nessuno ti capiva in quelle notti.

Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

correre, tu devi correre, non devi domandare né rispondere. Ti devi alimentare con le compere, scattare, commentare, scorrere. In quarto elementare mi hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere. E sarebbe stato mio, dovevo solo correre. E gli altri si mangiassero la polvere, correre, correre, circolare. Qui non si può stare già da troppi anni. Vorrei parlare con il titolare, voglio spiegazioni, voglio lamentarmi, voglio i miei 20 anni.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

Sto padaccelo, sì, pura not to me. Sarà sta distanza, sarà chi sta aereo. Colpe che stanze, caro, mo fa ride, che mo fa sta serio.

0: Toscana.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.